0: egregiamente ai 200 metri. E per il Belgio si tratta del triste di successi consecutivi dopo i due conquistati da Evenepoel tra domenica e ieri. Pogacar controlla e resta in maglia gialla.
1: È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
3: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord prevalentemente stabile e soleggiato, salvo qualche isolato piovasco temporale tra il pomeriggio e la sera su Alpi, Prealpi orientali fino alla pianura friulana. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 33 gradi. Al centro, instabilità diurna sull'Appennino con rovesci temporali, in serata anche sul medio Adriatico. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, soleggiato in giornata, verso sera temporali in arrivo su Molise e Puglia settentrionale. Temperature in ulteriore calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
4: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi. Hits Dance, Hits Dance, la grande bomba dance. La musica in anteprima importata direttamente dagli Stati Uniti d'America su RCS Network. Siamo presenti

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è già oltre. Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda. Una scelta logistica quasi strategica che evita il rischio abbronzatura troppo intensa nelle foto ufficiali e lascia il tempo di smaltire aperitivi e vacanze. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di trasformare la relazione in un sì ufficiale, con tempistiche che sembrano più da agenda televisiva che da favola romantica. Del resto, per una conduttrice abituata ai colpi di scena, anche il matrimonio deve avere il suo ritmo narrativo. Resta ora il vero domandone nazionale: location segreta, lista degli invitati blindata o ennesimo evento capace di monopolizzare i social per almeno 48 ore? In attesa di conferme, una certezza c'è già. Anche questa volta Ilary promette scintille. Scintilla che intanto sarebbe scoccata tra il bel Matteo Berrettini e Peggy Gou. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa. Lui che ritrova il sorriso a ritmo di musica, lei DJ di fama internazionale che passa dai festival estivi ai box dei tornei di tennis, e Instagram che diventa il vero campo da gioco tra indizi, like e coincidenze. Il tutto senza una dichiarazione ufficiale, ma con i fan dello sportivo che ormai seguono i suoi amori con la stessa attenzione di un tie-break a Wimbledon. E tra un ace e una storia sospetta si divertono a immaginare la nuova coppia perfetta tra terra rossa e dance floor. A proposito di campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla. L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco extracampo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista, una battuta scambiata davanti alle telecamere e uno sguardo più languido del solito, ed ecco che il bar della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro o qualcosa di più? Il tormentone estivo è servito. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: RCS Network è Megamix. Megamix, balla i successi del momento.

Hit Dance vi propone il disco lancio Hit Top Dance. Classifiche trasmesse sulla radio ufficiale di Napoli. Le più belle passano su RCS Network.

0: Weekend, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Mazda CX-5 2.5 e Skyactiv G da 141 cavalli. La motorizzazione full hybrid e-Skyactiv Z sviluppata da Mazda arriverà sulla CX-5 non prima della fine del 2026. Manca ancora il diesel, ma intanto sul mercato italiano questa vettura viene offerta solo mild hybrid a benzina con l'aspirato e-Skyactiv G da 2.5 litri a trazione anteriore o integrale. Sotto il cofano della vettura c'è un aspirato a benzina a 4 cilindri con 16 valvole da 2488 centimetri cubici, abbinato a un sistema mild hybrid a 24 volt col motore generatore integrato per una potenza complessiva di 141 cavalli e 238 Nm di coppia massima. Xiaomi SU7 Ultra, la berlina ipersportiva del brand cinese dal 2024 impegnato anche nel campo dell'automobile oltre che nel tech. Prima di approcciare il tracciato asiatico, prove di drift e di gymkhana con la SU7 Max a trazione integrale e soli 690 cavalli, in modo tale da prendere confidenza con la piattaforma. Poi l'esperienza in pista con la Ultra. 1548 cavalli di potenza massima, 1770 Nm di coppia, 0-100 in 1,98 e 0-200 in 5,86, con una velocità massima di 350 km/h. Passiamo alle due ruote. Suzuki DR-Z4 SM. Il monocilindrico quattro tempi da 398 cm3, ora omologato Euro 5+, eroga 38 cavalli a 8000 giri minuto e 37 Nm a 6500 giri minuto. Numeri perfetti per chi cerca emozioni vere nella categoria A2. Appena si apre il gas, il ride-by-wire restituisce una risposta precisa, diretta, quasi istintiva. Il motore gira fluido ai bassi, accompagna con dolcezza nella guida rilassata, ma quando arriva il momento di attaccare una serie di curve, cambia faccia. Sim Cruisim 400. Siamo di fronte a uno scooter in linea coi dettami del mercato, quindi motore monocilindrico da 399 cm3 per 34 cavalli di potenza a 6750 giri e 37 Nm di coppia a 5000 giri, ampia sella su due livelli, schema ruote con anteriore da 15 pollici e posteriore da 14, una sella facilmente accessibile, un peso a secco di 224 kg e un serbatoio da gran viaggiatore capace di 14,5 litri di benzina. Chiudiamo con una curiosità. Ready Set Ford. Questa la nuova visione dell'ovale blu per il futuro del marchio, non solo a livello globale ma anche e soprattutto in Europa, dove la casa automobilistica americana prepara un deciso rilancio. L'obiettivo del nuovo piano triennale del brand è quello di lanciare 5 nuovi modelli costruiti e pensati per il vecchio continente. Si tratterà di veicoli multienergia. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Mega Mix, i successi di oggi, i tormentoni di domani. Solo su RCS Network.

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 2:59 minuti.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Ilaria Salis di nuovo nei guai. L'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra è stata condannata dal Tribunale di Milano per aver licenziato due suoi ex collaboratori a Bruxelles senza giusta causa. Dovrà risarcirli di un totale di oltre 300.000 euro. Gli assistenti che avevano collaborato alla campagna elettorale avevano contratti con scadenza a fine del mandato parlamentare, ma sono stati licenziati solo dopo pochi mesi e senza preavviso.
2: Mario Roggero resta in carcere. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena presentata dai legali del gioielliere di Grinzane Cavour, detenuto nel penitenziario di Bollate a Milano dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due dei tre rapinatori che avevano assaltato la sua gioielleria nel 2021. Intanto l'Associazione Nazionale dei Magistrati, dopo le intimidazioni legate alla condanna del gioielliere, denuncia: siamo stati attaccati per il solo fatto di aver applicato la legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa.
3: Due custodi dell'ospedale israeliti di Roma sono indagati per il furto delle 80 fiale di fentanyl sparite dalla farmacia della struttura. La procura restringe il campo e prova ora a stabilire chi fosse il destinatario del potente anestetico e in quale circuito clandestino sia finito. L'ipotesi oggi ritenuta più concreta non porta alle piazze dello spaccio, bensì al sommerso della sanità irregolare.
2: Una nuova drammatica giornata per la sicurezza sul lavoro. In poche ore, 4 operai hanno perso la vita in altrettanti incidenti, da nord a sud del paese. Il più giovane è un ragazzo di 27 anni, morto schiacciato nella notte in una galleria del cantiere della statale 36 a Colico, nel Lecchese. Gli altri episodi si sono registrati a Galatone, in provincia di Lecce, a Ponte Corvo, nel Frusinate, e a Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano. Un bilancio che riporta al centro il tema delle morti sul lavoro e su cui i sindacati chiedono chiarezza e interventi non più rinviabili.
3: Si è sentito male mentre era in piscina insieme ai compagni del centro estivo. È accaduto questa mattina nella piscina comunale di Monterotondo, in provincia di Roma, ad un bambino di 5 anni che ha perso la vita. Il bimbo si trovava all'interno della piscina insieme ad altri circa 15 compagni del centro estivo quando ha accusato il malore. Immediati soccorsi, ma per il piccolo non c'è stato niente da fare. Un 22enne invece morto annegato intorno alle 12:40 a Capodimonte, sul lago di Bolsena, dopo essersi tuffato da una barca a noleggio durante una gita con alcuni amici. Il giovane, dopo il tuffo, non è più riemerso.
2: Ciclismo. Jasper Philipsen si sblocca e conquista in volata la 17ª tappa del Tour de France 2026. Sulla linea di arrivo di Waron, il più rapido è il velocista della Alpecin PremierTech, che finalmente sfata il tabù dei successi in questa edizione della Grand Boucle, grazie al lavorone di Mathieu van der Poel, che si è sacrificato per lui nel rettilineo finale, lanciandogli la volata e portandolo egregiamente ai 200 metri. E per il Belgio si tratta del triste di successi consecutivi, dopo i due conquistati da Evenepoel tra domenica e ieri. Pogacar controlla e resta in maglia gialla.
3: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
4: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord prevalentemente stabile e soleggiato, salvo qualche isolato piovasco temporale tra il pomeriggio e

0: RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passaparola. RCS Network suona solo le star del momento. Ascoltale anche su Alexa con DJ Peter Sachs.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Napoli per una mostra dedicata a Obey, nome d'arte di Shepard Fairey, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori iconici, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shepard Fairey, articolata in 4 nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey, Power to the Peaceful, presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Quello che so di te di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria individuale e collettiva e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Balla, balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network, Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate da Master J.

0: Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.
1: Oh yeah! Diego General! No mata di allegria! Io sono tremendo!

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nel cuore della Toscana, tra le sinuose colline della Val d'Elsa e a pochi chilometri da Firenze, Monte Spertoli è un borgo che conserva un forte legame con il paesaggio rurale e la tradizione vitivinicola. Circondato da vigneti, oliveti e strade panoramiche, rappresenta una meta ideale per chi vuole scoprire una località autentica, tra testimonianze storiche, cultura e sapori locali. Conosciuto anche come una delle capitali del vino Chianti, in Toscana, Monte Spertoli offre un grazioso centro storico e un territorio tutto da vivere. Il territorio di Monte Spertoli ebbe un ruolo importante già in epoca etrusca, grazie alla sua posizione lungo la via Volterrana. Fin dall'alto medioevo, poi, gli insediamenti delle famiglie della nobiltà fiorentina si moltiplicarono lungo questa strada. Ancora oggi il borgo conserva tracce della sua storia attraverso castelli, edifici religiosi, ville, piazze e scorci che raccontano il passato agricolo e rurale di questa zona della Toscana. Una passeggiata nel centro storico permette di raggiungere Piazza Machiavelli, cuore della vita cittadina, dove si trova anche uno storico anemoscopio che misura il vento, simbolo del paese. Meritano una visita la chiesa di Sant'Andrea, principale edificio religioso del borgo, e il museo d'arte sacra che custodisce dipinti, sculture e arredi provenienti dalle chiese del territorio. Nei dintorni si possono visitare numerose pievi romaniche, ville storiche e castelli immersi nelle colline, oltre a percorrere itinerari tra vigneti e oliveti. Monte Spertoli è infatti uno dei principali centri di produzione del Chianti e rappresenta una tappa apprezzata dagli appassionati di enoturismo, grazie alle numerose cantine che propongono degustazioni. Nel centro del borgo si trova anche il Museo della Vite e del Vino e ogni anno, proprio a Monte Spertoli, si svolge la mostra Mercato del Vino Chianti. Il territorio è inoltre ideale per escursioni a piedi o in bicicletta lungo strade panoramiche che attraversano la campagna toscana, regalando viste sui filari di vite, cipressi e antichi poderi. Fino a novembre 2026 Monte Spertoli ospita la prima edizione di Forme, il festival di arte pubblica nato per valorizzare il centro storico attraverso interventi site-specific di street art realizzati da 7 artisti internazionali. Forme nasce da un percorso condiviso con cittadini, associazioni e proprietari degli edifici coinvolti e si propone di diventare un appuntamento annuale capace di unire memoria storica, arte contemporanea e riqualificazione urbana, offrendo ai visitatori un nuovo itinerario culturale tra le vie del borgo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: viaggiare è essere infedeli, siatelo senza rimorsi, dimenticate i vostri amici per degli sconosciuti. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

sono i più grandi, sono i più forti, sono solo su RCS, su Network. RCS Network, Only Hits, The Best in FM.

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend. L'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida? L'ultimo valzer. Wes Dorighezzi, Un corpo e un'anima. Alberto Fortis, La nena del Salvador. I Pooh, Pierre. Franco Califano, Tutto il resto è noia. Giuni Russo, Un'estate al mare. Fiorella Mannoia, La aiuola. E tante altre. Da un'idea di Jerry Dunn.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

0: The Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo Tu,
1: Solo Tu,
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna, Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la Primavera, Alunni del Sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.

Cavalieri che in battaglia ignorate la paura, stretta sia la vostra maglia, ben temprata l'armatura. Al nemico che vi assalta siate presti a dar risposta, perché dietro a quelle mura vi s'attende senza

0: Lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole. Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana, bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles, Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter from Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie folk. Intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi, e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ, sono tornati con Weekend e questa volta al loro fianco c'è il cantautore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno finalmente pubblicato Barcelona, un pezzo che circolava da mesi nei loro set ai festival e nei DJ set, senza però una pubblicazione ufficiale. Il duo musicale dance di New York, nominato ai Grammy, ha reso disponibile il singolo su tutte le piattaforme di streaming, chiudendo così il cerchio su tutto quello che era diventato uno dei loro inediti più richiesti. Si chiama invece Soltanto Tu il nuovo singolo del rapper napoletano Coco, canzone che fa parte del suo nuovo EP intitolato Non ho bisogno di niente. L'EP, composto da 8 tracce, è nato in modo molto spontaneo e distintivo in studio, spinto dall'urgenza di Coco di condividere un pezzo della propria vita e di esprimere le proprie emozioni in modo essenziale. Passiamo ad Energy, singolo di musica elettronica collaborativo, realizzato dal DJ e produttore Gordo insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo Non Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti che accompagnano un testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche Non Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più intimo e personale della cantautrice britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione, quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia, si chiama La città degli angeli, non a caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro: nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

0: RCS Network diventa Cuore Italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante di questa lurida nave!

Ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar, Per un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di campagna, Meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network. The Legend.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha reso disponibile l'ultima serie di modelli di intelligenza artificiale in una mossa che sembra avere l'approvazione del governo statunitense per un lancio su più ampia scala. La nuova proposta dell'azienda GPT-5.6 Sol, insieme ad altri modelli di AI all'avanguardia, ha suscitato preoccupazioni per la capacità ritenuta senza precedenti di individuare vulnerabilità software, ossia punti deboli nel codice sfruttabili dagli hacker. La serie GPT-5.6 comprende tre nuovi modelli: Sol, il nuovo prodotto di punta dell'azienda; Terra, un modello di fascia media per le attività quotidiane; e Luna, un'opzione rapida ed economica. Un piccolo spazio interno alla piattaforma di intelligenza artificiale Cloud, che trattiene le idee senza tradurre in parole e risposte alle sollecitazioni degli utenti, analogamente al modo in cui gli esseri umani immagazzinano, accedono consapevolmente ai propri pensieri, è la scoperta fatta da ricercatori di Anthropic. In un video pubblicato sul suo profilo X, l'azienda spiega che Cloud utilizza un'area distinta per pianificare strategie che possono prescindere dal compito immediato richiesto e che sono separate dalla catena di pensiero condivisa con gli utenti. In sostanza, Anthropic non ha dimostrato che Cloud provi sensazioni o esperienze, ma ha rilevato una distinzione simile a quella umana. Arrivano Muse Image e Muse Video, i nuovi modelli di intelligenza artificiale sviluppati dai Meta Super Intelligence Labs, in grado di generare e modificare immagini e clip anche a partire da indicazioni testuali. Lo strumento per le immagini è già disponibile nell'app Meta e WhatsApp e Instagram Stories, mentre quello per i video è ancora sperimentale. L'annuncio arriva qualche mese dalla chiusura di Sora, l'app di OpenAI pensata proprio per creare filmati con l'IA, inseriti anche all'interno di un social network che è dedicato. Netflix ha ampliato la propria offerta nel settore videoludico con un nuovo survival horror in prima persona sviluppato da Night School Studio. Il titolo vanta un cast di rilievo, ma soprattutto la meccanica di gioco si discosta dalle classiche avventure grafiche o dall'uso di un controller tradizionale. L'utente è infatti chiamato a usare il proprio smartphone come se fosse il telefono della protagonista. Si accende il televisore, si inquadra un QR code, il cellulare diventa un modo per parlare con i personaggi, accendere la torcia e orientarsi tra le ambientazioni. Disponibile su smart TV e browser web, il gioco è anche in italiano e può essere controllato da iOS e Android. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Ehi, dormiglione, sono le 7, tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Ipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace, Picre, Giliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda, Adriano Celentano, Il tempo se ne va. The Legend, solo musica italiana.

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande! Solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.

0: Ehi, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però! Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla console, Salvo Di Gennaro.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è già oltre. Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda. Una scelta logistica quasi strategica che evita il rischio abbronzatura troppo intensa nelle foto ufficiali e lascia il tempo di smaltire aperitivi e vacanze. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di trasformare la relazione in un sì ufficiale, con tempistiche che sembrano più da agenda televisiva che da favola romantica. Del resto, per una conduttrice abituata ai colpi di scena, anche il matrimonio deve avere il suo ritmo narrativo. Resta ora il vero domandone nazionale: location segreta, lista degli invitati blindata o ennesimo evento capace di monopolizzare i social per almeno 48 ore? In attesa di conferme, una certezza c'è già. Anche questa volta Ilary promette scintille. Scintilla che intanto sarebbe scoccata tra il bel Matteo Berrettini e Peggy Gou. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa. Lui che ritrova il sorriso a ritmo di musica, lei DJ di fama internazionale che passa dai festival estivi ai box dei tornei di tennis, e Instagram che diventa il vero campo da gioco tra indizi, like e coincidenze. Il tutto senza una dichiarazione ufficiale, ma con i fan dello sportivo che ormai seguono i suoi amori con la stessa attenzione di un tie-break a Wimbledon. E tra un ace e una story sospetta si divertono a immaginare la nuova coppia perfetta tra Terra Rossa e Dance Floor. A proposito di campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla. L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco extracampo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista, una battuta scambiata davanti alle telecamere, uno sguardo più languido del solito ed ecco che il bar della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro o qualcosa di più? Il tormentone estivo è servito. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci! Rumor.

Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui, con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre. Come Orietta Berti, Finché la barca va. Ornella Vanoni, Musica Musica. Patti Pravo, Pensiero stupendo. Peppino Di Capri, Champagne. Raul Casadei, Romagna mia, e tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network.

0: quelle bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network, la radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, Più Su, Pino Daniele, Volisse Essere Allero, Fabio Concato, Domenica Bestiale, Stefano Rosso, Allora Senti Cosa Fo, Francesco De Gregori, Rimmel.
1: E qualcosa rimane.
0: Da Un Illustre Ricordo di Jerry D'Auria.
2: Di Jerry D'Auria.

I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non

RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane, direttamente dai vinili originali d'epoca. Sono targate The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così. I Pooh, Pier, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino, Lucio Dalla, Attenti al Lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre note che entrano nel tuo cuore italiano.

Sì, questa vita m'ha fregato, mi ha insegnato ad aspettare, sognare.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 23 luglio 2026 è il giorno numero 204 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:55 e tramonta alle 20:37. La santa del giorno è Santa Brigida di Svezia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 23 luglio del 1829 negli Stati Uniti William Burt brevetta il tipografo, che più tardi verrà considerata la prima macchina da scrivere della storia. Nel 1962 la Telstar trasmette il primo segnale televisivo transoceanico. L'evento storico vede la partecipazione delle principali emittenti statunitensi come NBC, CBS ed ABC. Le prime immagini trasmesse sono quelle della Torre Eiffel sugli schermi americani e della Statua della Libertà sulle TV di Parigi, a testimonianza della riuscita dell'esperimento. E nel 2015 la NASA scopre il pianeta più simile alla Terra mai osservato prima, denominato Kepler-452b, dalla missione Kepler. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 23 luglio del 2021 si aprono a Tokyo, in Giappone, i giochi della 32esima Olimpiade, posticipati dal 2020 al 2021 a causa della pandemia di Covid-19. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 23 luglio del 1977 Umberto Tozzi è in cima alle classifiche con Ti amo. Nel 1989 Ti pretendo di Raff è in vetta alla Hit Parade. E nel 2010 si forma la boy band One Direction, poi terza classificata X Factor UK. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 85 anni il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Spegne 81 candeline l'attore e comico italiano Massimo Boldi. 80 candeline sulla torta di Edoardo Bennato, artista e musicista eclettico, autore di testi dissacranti. Da oltre mezzo secolo incarna l'anima rock del capoluogo partenopeo. E compie 37 anni Daniel Radcliffe, attore britannico noto per aver interpretato Harry Potter nell'omonima serie di film tratta dai romanzi di J.K. Rowling. E prima di salutarci ricordiamo che il 23 luglio del 2011 moriva nella sua casa di Camden Town a Londra, soli 27 anni, al culmine di un'esistenza tormentata segnata da eccessi di alcol e droga, Amy Winehouse, cantante dalla voce inconfondibile, capace di fondere rhythm and blues, soul, jazz e rock. Oggi vi lascio con questo proverbio cinese: non importa quanto lentamente vai finché non ti fermi.

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Direi più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano, Loretta Goggi, sabato sera, Ricchi e poveri, Come vorrei, Peppino Di Capri e Moemo, I Pooh, Ci penserò domani, Donatella Rettore. Insomma, RCS, cuore italiano.

0: su RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile.

0: RCS Network scende in campo e si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora? Mina, mi mandi rose. Lucio Battisti, il mio canto libero.
1: In un mondo che...
0: Bobby Solo, una lacrima sul viso. Little Tony, cuore matto. Adamo, la notte. E tanti altri successi che suonano su RCS, The Legend.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, state affrontando un periodo intenso, ma la fortuna vi assisterà contro ogni ostacolo. Prima di siglare contratti, consultate un professionista fidato per evitare conflitti controproducenti. Toro, questo periodo non brilla per serenità e quando qualcuno tocca i vostri interessi, la reazione rischia di diventare spietata. Fermatevi a riflettere sull'origine di queste tensioni, spesso legate a incassi mancati o prestiti rifiutati. Gemelli, dopo aver dato il massimo, avvertite il bisogno di staccare la spina e ricaricarvi. Se invece puntate in alto, queste giornate saranno cruciali per pianificare le prossime mosse. Curate le relazioni ed evitate le spese superflue. Cancro. Chi è single potrebbe lasciarsi sorprendere da un incontro interessante, mentre chi è già impegnato sentirà il desiderio di rafforzare il rapporto attraverso dialoghi sinceri e momenti condivisi. Leone. Le scelte che farete nelle prossime settimane avranno un peso importante sul vostro futuro, perciò cercate di mantenere la concentrazione sugli obiettivi che contano davvero. Evitate di disperdere energie in questioni secondarie. Vergine, alcune contraddizioni interiori rischiano di rallentarvi, ma avete tutte le risorse necessarie per superarle. Concedetevi il diritto di essere imperfetti e di imparare e migliorare dai vostri errori. Bilancia. Un rapporto importante può consolidarsi ulteriormente, regalandovi quella stabilità che stavate cercando. Nel lavoro si aprono prospettive interessanti. La diplomazia sarà la vostra arma vincente oggi. Scorpione, potreste ricevere conferme o segnali incoraggianti che vi aiuteranno a guardare al futuro con maggiore ottimismo. Non abbandonate un sogno soltanto perché richiede ancora tempo. Sagittario, è una giornata ideale per concentrarvi sui vostri desideri senza lasciarvi influenzare dalle aspettative esterne. Attenzione soltanto al modo in cui comunicate. La vostra sincerità è una qualità preziosa. Capricorno. Nel lavoro qualcuno potrebbe osservare con una certa invidia i vostri progressi. Non lasciatevi distrarre e andate dritti per la vostra strada. Continuate a mantenere lo sguardo sull'obiettivo, con fiducia ed entusiasmo. Acquario, la giornata può offrire intuizioni preziose, soprattutto a chi sta sviluppando idee creative o progetti personali. Le opportunità arrivano più facilmente quando si è disposti a mettersi in gioco. Pesci, le relazioni recenti vivono una fase di entusiasmo e coinvolgimento, mentre quelle di vecchia data potrebbero richiedere una riflessione sincera. Nel lavoro si affacciano opportunità interessanti, anche sotto forma di collaborazioni. Oggi vi saluto con le parole di Rita Levi Montalcini. Qualunque decisione tu abbia preso per il tuo futuro, sei autorizzato, e direi incoraggiato, a sottoporla ad un continuo esame, pronto a cambiarla se non risponde più ai tuoi desideri. Ciao a tutte e a tutti!
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Chiuso dentro ad un baratto, sono stato chiuso in un baratto. Per 20 anni e 30.000 secoli.

Chantal, oh dolce Chantal, ti confesso d'aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è... The Legend, The Legend! The Legend! Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non Credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussò. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande. Stefano Rosso, Una storia disonesta. Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre. Da un'idea di Salvo Di Gennaro.

Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata. Bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati. Ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, io che amo solo te, Gino Paoli, sapore di sale, Teresa De Sio, voglio tornare, Umberto Balsamo, l'angelo azzurro, Sasai Nobili Graziella, da un'idea di Sasà di Salvatore,

0: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è già oltre. Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda. Una scelta logistica quasi strategica che evita il rischio abbronzatura troppo intensa nelle foto ufficiali e lascia il tempo di smaltire aperitivi e vacanze. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di trasformare la relazione in un sì ufficiale, con tempistiche che sembrano più da agenda televisiva che da favola romantica. Del resto, per una conduttrice abituata ai colpi di scena, anche il matrimonio deve avere il suo ritmo narrativo. Resta ora il vero domandone nazionale: location segreta, lista degli invitati blindata o ennesimo evento capace di monopolizzare i social per almeno 48 ore? In attesa di conferme, una certezza c'è già. Anche questa volta Ilary promette scintille. Scintilla che intanto sarebbe scoccata tra il bel Matteo Berrettini e Peggy Gou. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa. Lui che ritrova il sorriso a ritmo di musica, lei DJ di fama internazionale che passa dai festival estivi ai box dei tornei di tennis, e Instagram che diventa il vero campo da gioco tra indizi, like e coincidenze. Il tutto senza una dichiarazione ufficiale, ma con i fan dello sportivo che ormai seguono i suoi amori con la stessa attenzione di un tie-break a Wimbledon. E tra un ace e una story sospetta si divertono a immaginare la nuova coppia perfetta tra Terra Rossa e Dance Floor. A proposito di campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla. L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco extracampo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista, una battuta scambiata davanti alle telecamere, uno sguardo più languido del solito ed ecco che il bar della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro o qualcosa di più? Il tormentone estivo è servito. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale, ma tutte

tra i vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend. I più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri. Con il cuore italiano che batte più forte di sempre. Accompagnando interpretazioni leggendarie. Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene. Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Bomba o non bomba. Domenico Modugno, Volare. Gio Sentieri e Mezzanotte. Pino Daniele, Notte che se ne va. Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival. Da un'idea di Jerry Dauria.

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend. L'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida? L'ultimo valzer. Wes Dorighezzi, Un corpo e un'anima. Alberto Fortis, La nena del Salvador. I Pooh, Pierre. Franco Califano, Tutto il resto è noia. Giuni Russo, Un'estate al mare. Fiorella Mannoia, La aiuola. E tante altre. Da un'idea di Jerry Dunn.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

Film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro Dauria.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 23 luglio 2026 è il giorno numero 204 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:55 e tramonta alle 20:37. La santa del giorno è Santa Brigida di Svezia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 23 luglio del 1829 negli Stati Uniti William Burt brevetta il tipografo, che più tardi verrà considerata la prima macchina da scrivere della storia. Nel 1962 la Telstar trasmette il primo segnale televisivo transoceanico. L'evento storico vede la partecipazione delle principali emittenti statunitensi come NBC, CBS ed ABC. Le prime immagini trasmesse sono quelle della Torre Eiffel sugli schermi americani e della Statua della Libertà sulle TV di Parigi, a testimonianza della riuscita dell'esperimento. E nel 2015 la NASA scopre il pianeta più simile alla Terra mai osservato prima, denominato Kepler-452b dalla missione Kepler. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 23 luglio del 2021 si aprono a Tokyo, in Giappone, i giochi della 32esima Olimpiade, posticipati dal 2020 al 2021 a causa della pandemia di Covid-19. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 23 luglio del 1977 Umberto Tozzi è in cima alle classifiche con Ti amo. Nel 1989 Ti pretendo di Raff è in vetta alla Hit Parade. E nel 2010 si forma la boy band One Direction, poi terza classificata X Factor UK. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 85 anni il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Spegne 81 candeline l'attore e comico italiano Massimo Boldi. 80 candeline sulla torta di Edoardo Bennato, artista e musicista eclettico, autore di testi dissacranti. Da oltre mezzo secolo incarna l'anima rock del capoluogo partenopeo. E compie 37 anni Daniel Radcliffe, attore britannico noto per aver interpretato Harry Potter nell'omonima serie di film tratta dai romanzi di J.K. Rowling. E prima di salutarci ricordiamo che il 23 luglio del 2011 moriva nella sua casa di Camden Town a Londra a soli 27 anni, al culmine di un'esistenza tormentata segnata da eccessi di alcol e droga, Amy Winehouse, cantante dalla voce inconfondibile, capace di fondere rhythm and blues, soul, jazz e rock. Oggi vi lascio con questo proverbio cinese: non importa quanto lentamente vai finché non ti fermi.

0: The Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo tu,
1: Solo tu.
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna, Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la primavera, Alunni del sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.

RCS Network diventa cuore italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passaparola.
3: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
4: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, state affrontando un periodo intenso, ma la fortuna vi assisterà contro ogni ostacolo. Prima di siglare contratti, consultate un professionista fidato per evitare conflitti controproducenti. Toro, questo periodo non brilla per serenità e quando qualcuno tocca i vostri interessi, la reazione rischia di diventare spietata. Fermatevi a riflettere sull'origine di queste tensioni, spesso legate a incassi mancati o prestiti rifiutati. Gemelli, dopo aver dato il massimo, avvertite il bisogno di staccare la spina e ricaricarvi. Se invece puntate in alto, queste giornate saranno cruciali per pianificare le prossime mosse. Curate le relazioni ed evitate le spese superflue. Cancro. Chi è single potrebbe lasciarsi sorprendere da un incontro interessante, mentre chi è già impegnato sentirà il desiderio di rafforzare il rapporto attraverso dialoghi sinceri e momenti condivisi. Leone. Le scelte che farete nelle prossime settimane avranno un peso importante sul vostro futuro, perciò cercate di mantenere la concentrazione sugli obiettivi che contano davvero. Evitate di disperdere energie in questioni secondarie. Vergine, alcune contraddizioni interiori rischiano di rallentarvi, ma avete tutte le risorse necessarie per superarle. Concedetevi il diritto di essere imperfetti e di imparare e migliorare dai vostri errori. Bilancia. Un rapporto importante può consolidarsi ulteriormente, regalandovi quella stabilità che stavate cercando. Nel lavoro si aprono prospettive interessanti. La diplomazia sarà la vostra arma vincente oggi. Scorpione, potreste ricevere conferme o segnali incoraggianti che vi aiuteranno a guardare al futuro con maggiore ottimismo. Non abbandonate un sogno soltanto perché richiede ancora tempo. Sagittario, è una giornata ideale per concentrarvi sui vostri desideri senza lasciarvi influenzare dalle aspettative esterne. Attenzione soltanto al modo in cui comunicate. La vostra sincerità è una qualità preziosa. Capricorno. Nel lavoro qualcuno potrebbe osservare con una certa invidia i vostri progressi. Non lasciatevi distrarre e andate dritti per la vostra strada. Continuate a mantenere lo sguardo sull'obiettivo, con fiducia ed entusiasmo. Acquario, la giornata può offrire intuizioni preziose, soprattutto a chi sta sviluppando idee creative o progetti personali. Le opportunità arrivano più facilmente quando si è disposti a mettersi in gioco. Pesci, le relazioni recenti vivono una fase di entusiasmo e coinvolgimento, mentre quelle di vecchia data potrebbero richiedere una riflessione sincera. Nel lavoro si affacciano opportunità interessanti, anche sotto forma di collaborazioni. Oggi vi saluto con le parole di Rita Levi Montalcini. Qualunque decisione tu abbia preso per il tuo futuro, sei autorizzato, e direi incoraggiato, a sottoporla ad un continuo esame, pronto a cambiarla se non risponde più ai tuoi desideri. Ciao a tutte e a tutti!
3: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole.
2: Che ne sai di un bambino?
0: Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.

Ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar, Per un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di campagna, Meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network. The Legend.

RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. A RCS Network.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Iran attaccherà gli interessi degli Stati Uniti e paesi alleati se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari. Nel corso dell'informativa alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, Antonio Tajani ha delineato le priorità della politica estera italiana sul Medio Oriente. Ha annunciato a Roma il 28 e 29 luglio la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati e una nuova sessione di dialogo sul Libano il 4 agosto. Sull'escalation nel Golfo, il ministro ha ribadito la posizione dell'Italia su Hormuz. Lo stretto deve tornare ad essere libero e aperto, navigabile senza alcun pedaggio, ha detto Tajani, confermando che l'Italia farà la sua parte. La cronaca italiana: Simone Concas, il 19enne di Barisardo, è stato ucciso a coltellate per strada non lontano dal centro del suo paese. Sarebbe stato colpito a morte durante una colluttazione con il giovane fratello e il fidanzatino di una ragazza che Concas avrebbe investito in precedenza senza fermarsi a soccorrerla. Inizialmente invece la dinamica riportata era stata molto diversa, parlando di un uomo che aveva prima investito una coppia di giovani e poi, una volta sceso, ha coltellato la vittima. Ricostruzione che non sarebbe ancora del tutto esclusa. La procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica 19 luglio mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. Mentre si attende il conferimento dell'incarico per l'autopsia, la vicenda continua ad alimentare anche il dibattito politico. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni commenta l'evento indetto dal sindaco Lepore, irresponsabile a convocare la manifestazione. Lui replica: non dobbiamo dar la

0: agli antagonisti. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, detenuto a Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 nel Cuneese. Il magistrato di sorveglianza rileva che non si ravvisa né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità e urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente in questa sede. Gli atti vanno ora al Tribunale di sorveglianza. I magistrati che lavorano al caso del Mastro non potranno usare le chat di cui avevano fatto richiesta. La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. Il calcio: c'era tanta curiosità nel vedere il primo Napoli targato Massimiliano Allegri, che rimedia però una sconfitta per 3-1 nell'amichevole giocata contro l'Arezzo. In attesa del rientro dalle vacanze di diversi big impegnati al mondiale vinto pochi giorni fa dalla Spagna, gli azzurri finiscono nuovamente KO contro i toscani in Val di Sole, come accaduto già un anno fa con Conte. Il gol di Politano nella ripresa non basta per rimontare le reti di Cerri, Gilli ed Eklu. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899 48 46 10.
2: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord prevalentemente stabile e soleggiato, salvo qualche isolato piovasco temporale tra il pomeriggio e la sera su Alpi, Prealpi orientali fino alla pianura friulana. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 33 gradi. Al centro, instabilità diurna sull'Appennino con rovesci temporali, in serata anche sul medio Adriatico. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, soleggiato in giornata, verso sera temporali in arrivo su Molise e Puglia settentrionale. Temperature in ulteriore calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
3: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story. L'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story. Un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Store, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande. Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.

altro dice sarà l'età. Sono seduti alla fontana, non li vogliono nel bar, non consumano mai niente e il barista non ci sta. Io c'ho famiglia, non si può fa. Chi suona il flauto, chi fa colletta, chi prende il sole,

0: guarda quanti dischi.
1: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però. Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla console, Salvo Di Gennaro.

Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui, con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre. Come Orietta Berti, Finché la barca va. Ornella Vanoni, Musica Musica. Patti Pravo, Pensiero stupendo. Peppino Di Capri, Champagne. Raul Casadei, Romagna mia, e tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, state affrontando un periodo intenso, ma la fortuna vi assisterà contro ogni ostacolo. Prima di siglare contratti, consultate un professionista fidato per evitare conflitti controproducenti. Toro, questo periodo non brilla per serenità e quando qualcuno tocca i vostri interessi, la reazione rischia di diventare spietata. Fermatevi a riflettere sull'origine di queste tensioni, spesso legate a incassi mancati o prestiti rifiutati. Gemelli, dopo aver dato il massimo, avvertite il bisogno di staccare la spina e ricaricarvi. Se invece puntate in alto, queste giornate saranno cruciali per pianificare le prossime mosse. Curate le relazioni ed evitate le spese superflue. Cancro. Chi è single potrebbe lasciarsi sorprendere da un incontro interessante, mentre chi è già impegnato sentirà il desiderio di rafforzare il rapporto attraverso dialoghi sinceri e momenti condivisi. Leone. Le scelte che farete nelle prossime settimane avranno un peso importante sul vostro futuro, perciò cercate di mantenere la concentrazione sugli obiettivi che contano davvero. Evitate di disperdere energie in questioni secondarie. Vergine, alcune contraddizioni interiori rischiano di rallentarvi, ma avete tutte le risorse necessarie per superarle. Concedetevi il diritto di essere imperfetti e di imparare e migliorare dai vostri errori. Bilancia. Un rapporto importante può consolidarsi ulteriormente, regalandovi quella stabilità che stavate cercando. Nel lavoro si aprono prospettive interessanti. La diplomazia sarà la vostra arma vincente oggi. Scorpione, potreste ricevere conferme o segnali incoraggianti che vi aiuteranno a guardare al futuro con maggiore ottimismo. Non abbandonate un sogno soltanto perché richiede ancora tempo. Sagittario, è una giornata ideale per concentrarvi sui vostri desideri senza lasciarvi influenzare dalle aspettative esterne. Attenzione soltanto al modo in cui comunicate. La vostra sincerità è una qualità preziosa. Capricorno. Nel lavoro qualcuno potrebbe osservare con una certa invidia i vostri progressi. Non lasciatevi distrarre e andate dritti per la vostra strada. Continuate a mantenere lo sguardo sull'obiettivo, con fiducia ed entusiasmo. Acquario, la giornata può offrire intuizioni preziose, soprattutto a chi sta sviluppando idee creative o progetti personali. Le opportunità arrivano più facilmente quando si è disposti a mettersi in gioco. Pesci, le relazioni recenti vivono una fase di entusiasmo e coinvolgimento, mentre quelle di vecchia data potrebbero richiedere una riflessione sincera. Nel lavoro si affacciano opportunità interessanti, anche sotto forma di collaborazioni. Oggi vi saluto con le parole di Rita Levi Montalcini. Qualunque decisione tu abbia preso per il tuo futuro, sei autorizzato, e direi incoraggiato, a sottoporla ad un continuo esame, pronto a cambiarla se non risponde più ai tuoi desideri. Ciao a tutte e a tutti!
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Le bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network. La radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, Più Su, Pino Daniele, Volisse Essere Allero, Fabio Concato, Domenica Bestiale, Stefano Rosso, Allora senti cosa fo, Francesco De Gregori, Rimmel.
1: E qualcosa rimane.
0: Da un illustre ricordo di Jerry D'Auria.
2: Di Jerry D'Auria.
1: Immagini

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane, direttamente dai vinili originali d'epoca. Sono targate The Legend, un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così: I Pooh, Pierre, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
1: Buonanotte tra il talento,
0: Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre note che entrano nel tuo cuore.

0: una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera che non scorderemo mai. I Pooh, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni di

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Giovedì 23 luglio 2026 è il giorno numero 204 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:55 e tramonta alle 20:37. La santa del giorno è Santa Brigida di Svezia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 23 luglio del 1829 negli Stati Uniti William Burt brevetta il tipografo, che più tardi verrà considerata la prima macchina da scrivere della storia. Nel 1962 la Telstar trasmette il primo segnale televisivo transoceanico. L'evento storico vede la partecipazione delle principali emittenti statunitensi come NBC, CBS ed ABC. Le prime immagini trasmesse sono quelle della Torre Eiffel sugli schermi americani e della Statua della Libertà sulle TV di Parigi, a testimonianza della riuscita dell'esperimento. E nel 2015 la NASA scopre il pianeta più simile alla Terra mai osservato prima, denominato Kepler-452b, dalla missione Kepler. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 23 luglio del 2021 si aprono a Tokyo, in Giappone, i giochi della 32esima Olimpiade, posticipati dal 2020 al 2021 a causa della pandemia di Covid-19. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 23 luglio del 1977 Umberto Tozzi è in cima alle classifiche con Ti amo. Nel 1989 Ti pretendo di Raff è in vetta alla Hit Parade. E nel 2010 si forma la boy band One Direction, poi terza classificata X Factor UK. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 85 anni il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Spegne 81 candeline l'attore e comico italiano Massimo Boldi. 80 candeline sulla torta di Edoardo Bennato, artista e musicista eclettico, autore di testi dissacranti. Da oltre mezzo secolo incarna l'anima rock del capoluogo partenopeo. E compie 37 anni Daniel Radcliffe, attore britannico noto per aver interpretato Harry Potter nell'omonima serie di film tratta dai romanzi di J.K. Rowling. E prima di salutarci ricordiamo che il 23 luglio del 2011 moriva nella sua casa di Camden Town a Londra, a soli 27 anni, al culmine di un'esistenza tormentata segnata da eccessi di alcol e droga, Amy Winehouse, cantante dalla voce inconfondibile, capace di fondere rhythm and blues, soul, jazz e rock. Oggi vi lascio con questo proverbio cinese: non importa quanto lentamente vai finché non ti fermi.

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Lei noi più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano, Loretta Goggi, sabato sera, Ricchi e poveri, come vorrei. Peppino Di Capri e Mo e Mo, i Pooh, ci penserò domani, Donatella Rettore. Insomma, RCS, cuore italiano.

0: su RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days! A RCS Network
1: sono le 7:59 minuti.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: 12ª notte consecutiva di attacchi USA contro l'Iran, colpiti obiettivi militari, afferma il comando centrale americano al termine delle operazioni. Teheran sarebbe stata colpita in 3 punti. Secondo Axios, gli USA sono tornati a usare il superbombardiere B-1. 3 petroliere che intendevano attraversare la rotta minata a sud dello stretto di Hormuz sono state fermate dai Pasdaran e Teheran torna ad alzare il tiro. Non una goccia di petrolio da Hormuz se gli USA colpiscono le infrastrutture.
2: Nel corso della notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un minore che ieri pomeriggio intorno alle 18 a Barisardo aveva inferto delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti sono scaturiti da una lite la cui esatta dinamica e ragione sono tuttora in corso di accertamento, durante la quale era stata anche investita una ragazza del paese.
3: Non uscirà dal carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori appena usciti dal suo negozio nel 2021. Lo hanno deciso in parallelo il Tribunale di Torino e di Milano, che hanno respinto la richiesta di sospensione e differimento della pena presentata dai difensori del 71enne di Grinzane e Cavour in provincia di Cuneo. Secondo i togati non ci sarebbero circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente. Gli atti ora passano al tribunale di sorveglianza.
2: Non c'è fine alla scia di orrore e morte legata al caso Epstein. Daniel Siad, presunto reclutatore di modelle per il finanziere pedofilo americano, è stato trovato morto nella sua villetta vicino a Parigi. L'uomo, 69 anni, di origine algerina ma con cittadinanza svedese e francese, era sospettato di procurare giovani ragazzi all'imprenditore americano. La morte di Siad, citato oltre 1000 volte negli Epstein Files, è avvenuta lunedì di sera ad ovest di Parigi, apparentemente per arresto cardiaco.
3: Stati Uniti e Arabia Saudita hanno raggiunto un'intesa sul nucleare civile. Ad annunciarlo è stato il Dipartimento dell'Energia americano, che ha definito storico l'accordo. Consentirà al regno di realizzare reattori con tecnologia statunitense e soprattutto di arricchire l'uranio. Un'operazione dal valore economico elevato che legherà i due paesi in una cooperazione destinata a durare 30 anni e a incidere in modo profondo sugli equilibri energetici del Medio Oriente e non solo.
2: Lo sport è intervenuto a margine della finale della Coppa Canottieri. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha parlato del prossimo CT dell'Italia. Non penso che l'annuncio arriverà durante l'assemblea di Serie A. Guardiola, non fatemi dire nulla, ha detto.

0: Insieme a lui in campo anche Roberto Mancini, con cui c'è un'ottima intesa. L'ex CT ha rivelato: non sono stato contattato, non dipende da me, quel ruolo piace a tanti.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
3: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, prevalentemente stabile e soleggiato, salvo qualche isolato piovasco temporale tra il pomeriggio e la sera su Alpi, Prealpi orientali fino alla pianura friulana. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 33 gradi. Al centro, instabilità diurna sull'Appennino, con rovesci temporali. In serata anche sul medio Adriatico. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, soleggiato in giornata, verso sera temporali in arrivo su Molise e Puglia settentrionale. Temperature in ulteriore calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
4: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Story, RCS Store, su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è The Legend, The Legend. Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non Credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussò. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande. Stefano Rosso, Una storia disonesta. Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre. Da un'idea di Salvo Di Gennaro.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati. Ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrico, io che amo solo te, Gino Paoli, sapore di sale, Teresa De Sio, voglio tornare, Umberto Balsamo, l'angelo azzurro, Sasai, nobili gratuiti.

Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend, i più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri! Con il cuore italiano che batte più forte di sempre, accompagnando interpretazioni leggendarie. Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene, Riccardo Fogli, Scene da un amore, Lucio Battisti, Si viaggiare, Antonello Venditti, Bomba o non bomba, Domenico Modugno, Volare, Gio Sentieri e Mezzanotte, Pino Daniele, Notte che se ne va, Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival. Da un'idea di Jerry Dauria.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Giovedì 23 luglio 2026 è il giorno numero 204 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:55 e tramonta alle 20:37. La santa del giorno è Santa Brigida di Svezia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 23 luglio del 1829 negli Stati Uniti William Burt brevetta il tipografo, che più tardi verrà considerata la prima macchina da scrivere della storia. Nel 1962 la Telstar trasmette il primo segnale televisivo transoceanico. L'evento storico vede la partecipazione delle principali emittenti statunitensi come NBC, CBS ed ABC. Le prime immagini trasmesse sono quelle della Torre Eiffel sugli schermi americani e della Statua della Libertà sulle TV di Parigi, a testimonianza della riuscita dell'esperimento. E nel 2015 la NASA scopre il pianeta più simile alla Terra mai osservato prima, denominato Kepler-452b, dalla missione Kepler. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 23 luglio del 2021 si aprono a Tokyo, in Giappone, i giochi della 32esima Olimpiade, posticipati dal 2020 al 2021 a causa della pandemia di Covid-19. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 23 luglio del 1977 Umberto Tozzi è in cima alle classifiche con Ti amo. Nel 1989 Ti pretendo di Raff è in vetta alla Hit Parade. E nel 2010 si forma la boy band One Direction, poi terza classificata X Factor UK. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 85 anni il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Spegne 81 candeline l'attore e comico italiano Massimo Boldi. 80 candeline sulla torta di Edoardo Bennato, artista e musicista eclettico, autore di testi dissacranti. Da oltre mezzo secolo incarna l'anima rock del capoluogo partenopeo. E compie 37 anni Daniel Radcliffe, attore britannico noto per aver interpretato Harry Potter nell'omonima serie di film tratta dai romanzi di J.K. Rowling. E prima di salutarci ricordiamo che il 23 luglio del 2011 moriva nella sua casa di Camden Town a Londra a soli 27 anni, al culmine di un'esistenza tormentata segnata da eccessi di alcol e droga, Amy Winehouse, cantante dalla voce inconfondibile, capace di fondere rhythm and blues, soul, jazz e rock. Oggi vi lascio con questo proverbio cinese: non importa quanto lentamente vai finché non ti fermi.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, state affrontando un periodo intenso, ma la fortuna vi assisterà contro ogni ostacolo. Prima di siglare contratti, consultate un professionista fidato per evitare conflitti controproducenti. Toro, questo periodo non brilla per serenità e quando qualcuno tocca i vostri interessi, la reazione rischia di diventare spietata. Fermatevi a riflettere sull'origine di queste tensioni, spesso legate a incassi mancati o prestiti rifiutati. Gemelli, dopo aver dato il massimo, avvertite il bisogno di staccare la spina e ricaricarvi. Se invece puntate in alto, queste giornate saranno cruciali per pianificare le prossime mosse. Curate le relazioni ed evitate le spese superflue. Cancro. Chi è single potrebbe lasciarsi sorprendere da un incontro interessante, mentre chi è già impegnato sentirà il desiderio di rafforzare il rapporto attraverso dialoghi sinceri e momenti condivisi. Leone. Le scelte che farete nelle prossime settimane avranno un peso importante sul vostro futuro, perciò cercate di mantenere la concentrazione sugli obiettivi che contano davvero. Evitate di disperdere energie in questioni secondarie. Vergine, alcune contraddizioni interiori rischiano di rallentarvi, ma avete tutte le risorse necessarie per superarle. Concedetevi il diritto di essere imperfetti e di imparare e migliorare dai vostri errori. Bilancia. Un rapporto importante può consolidarsi ulteriormente, regalandovi quella stabilità che stavate cercando. Nel lavoro si aprono prospettive interessanti. La diplomazia sarà la vostra arma vincente oggi. Scorpione, potreste ricevere conferme o segnali incoraggianti che vi aiuteranno a guardare al futuro con maggiore ottimismo. Non abbandonate un sogno soltanto perché richiede ancora tempo. Sagittario, è una giornata ideale per concentrarvi sui vostri desideri senza lasciarvi influenzare dalle aspettative esterne. Attenzione soltanto al modo in cui comunicate. La vostra sincerità è una qualità preziosa. Capricorno. Nel lavoro qualcuno potrebbe osservare con una certa invidia i vostri progressi. Non lasciatevi distrarre e andate dritti per la vostra strada. Continuate a mantenere lo sguardo sull'obiettivo, con fiducia ed entusiasmo. Acquario, la giornata può offrire intuizioni preziose, soprattutto a chi sta sviluppando idee creative o progetti personali. Le opportunità arrivano più facilmente quando si è disposti a mettersi in gioco. Pesci, le relazioni recenti vivono una fase di entusiasmo e coinvolgimento, mentre quelle di vecchia data potrebbero richiedere una riflessione sincera. Nel lavoro si affacciano opportunità interessanti, anche sotto forma di collaborazioni. Oggi vi saluto con le parole di Rita Levi Montalcini. Qualunque decisione tu abbia preso per il tuo futuro, sei autorizzato, e direi incoraggiato, a sottoporla ad un continuo esame, pronto a cambiarla se non risponde più ai tuoi desideri. Ciao a tutte e a tutti!
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: RCS Network finalmente cambia pagina! È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
3: You like that space?

RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Grease, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 8 e 58 minuti.
0: Tra poco, le breaking news di RCS Network. L'edicola. Edizione del mattino.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Nuova ondata di attacchi USA nella notte anche con il super bombardiere B-1. Due morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietro fronte a Bab al-Mad. A Hormuz, dicono i Pasdaran, una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione. Altre due hanno fatto dietro fronte.
0: Si sono conclusi a Manila i colloqui tra il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio, durati oltre mezz'ora, secondo quanto riportato da un corrispondente della TASS. Durante il colloquio le parti hanno pianificato di concentrare particolare attenzione sulla risoluzione del conflitto in Ucraina. Lavrov aveva osservato il giorno precedente che Mosca partiva dal presupposto che Washington non avesse ancora abbandonato le proposte avanzate in Alaska.
1: Durante la notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo un minore con l'accusa di aver inferto a Barisardo delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sono scaturiti da una lite la cui esatta dinamica è tuttora in corso di accertamento. Il tutto sarebbe degenerato a seguito dell'investimento di una giovane del posto. Alla guida dell'auto c'era la vittima.
0: Un video di 1 minuto e 14 secondi in cui si vede Abderrahim Fakir a terra ancora legato con fascette alle caviglie, braccia dietro la schiena. Intorno al 41enne è deceduto durante un fermo di polizia. Quattro soccorritori della Croce Rossa che provano a rianimarlo. E quanto si vede in un video dato all'agenzia di stampa ANSA dai legali dei familiari dell'uomo. Il filmato in questione, insieme ad altri girati dai residenti della zona, sono stati acquisiti dalla procura che sta indagando per accertare cause e circostanze del decesso dell'uomo. A essi si aggiungono anche quelli delle bodycam di uno dei due agenti.
1: Sergio Mattarella compie 85 anni, eletto Presidente della Repubblica il 31 gennaio 2015 e confermato per un secondo mandato nel 2022, è il secondo capo dello Stato nella storia repubblicana a essere rieletto dopo Giorgio Napolitano. In oltre 11 anni al Quirinale ha affrontato crisi politiche, emergenze, momenti di gioia e passaggi istituzionali che hanno segnato il Paese.
0: Il calcio, Allegri come Conte, anche per Max arriva una sconfitta alla prima stagionale. L'Arezzo batte il Napoli per il secondo anno di fila. Nel primo tempo a portare in vantaggio la squadra di Bucchi e Cerri. Il raddoppio arriva nella ripresa con Gilli sugli sviluppi di un corner. Politano la riapre sulla ribattuta dopo aver sbagliato un rigore, ma all'89esimo è Eklu che chiude sul 3-1. Infortuni alla caviglia per Lorenzo Lucca.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
3: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, prevalentemente stabile e soleggiato, salvo qualche isolato piovasco temporale tra il pomeriggio e la sera su Alpi, Prealpi orientali fino alla pianura friulana. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 33 gradi. Al centro, instabilità diurna sull'Appennino, con rovesci temporali. In serata, anche sul medio Adriatico. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, soleggiato in giornata, verso sera temporali in arrivo su Molise e Puglia settentrionale. Temperature in ulteriore calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
2: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento. E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network. Passaparola.

ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles, Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter from Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie folk. Intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi, e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ, sono tornati con Weekend e questa volta al loro fianco c'è il cantautore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno finalmente pubblicato Barcelona, un pezzo che circolava da mesi nei loro set ai festival e nei DJ set, senza però una pubblicazione ufficiale. Il duo musicale dance di New York, nominato ai Grammy, ha reso disponibile il singolo su tutte le piattaforme di streaming, chiudendo così il cerchio su tutto quello che era diventato uno dei loro inediti più richiesti. Si chiama invece Soltanto Tu il nuovo singolo del rapper napoletano Coco, canzone che fa parte del suo nuovo EP intitolato Non ho bisogno di niente. L'EP, composto da 8 tracce, è nato in modo molto spontaneo e distintivo in studio, spinto dall'urgenza di Coco di condividere un pezzo della propria vita e di esprimere le proprie emozioni in modo essenziale. Passiamo ad Energy, singolo di musica elettronica collaborativo realizzato dal DJ e produttore Gordo insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo Non Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti che accompagnano un testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche Non Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più intimo e personale della cantautrice britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia, si chiama La città degli angeli, non a caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro: nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
0: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Dammi tua mano!
3: RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

Hit Dance, il Grand Prix in discoteca. Nuove generazioni ballano le novità, le hit del momento. Hit Dance, la musica senza frontiere, su RCS Network.

0: vivere bene. Un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati da Nadia Sessa. Con le belle giornate di sole, con le vacanze già iniziate per molti, passare del tempo di qualità con i nostri amici a quattro zampe può essere non solo divertente, ma anche antistress. Secondo due studi condotti dall'Università di Washington negli Stati Uniti e l'Università di Ottawa in Canada, gli animali domestici aiutano bambini e adulti con gravi problemi di salute e persino disabilità. In particolare, secondo la ricerca americana, accarezzare un cane o un gatto per 10 minuti al giorno riduce il cortisolo nel sangue, che è l'ormone dello stress. Per far divertire il nostro cane possono essere molto utili i giochi, ma se non vogliamo comprarli in negozi specializzati, possiamo anche farli con oggetti che abbiamo a casa e addirittura contribuire al riciclo creativo. Un animale circondato da stimoli idonei è più attivo, sviluppa una maggiore intelligenza rispetto ad uno che si annoia tutto il giorno e sarà anche più bravo ed educato. Cominciamo quindi da una bottiglia di plastica. Prendiamone una classica da 1,5 litri e pratichiamo sul lato un foro leggermente più grande di uno croccantino. Quindi riempiamo la bottiglia con una moderata quantità di quelli preferiti dal nostro cane, che in questo modo si intratterrà ore nel cercare di tirare fuori quanto più cibo possibile dalla bottiglia. Questo gioco è consigliato però in particolare per cani di piccola e media taglia. Passiamo a vecchi calzini o tessuto. Se al vostro cucciolo piace mordicchiare, un'idea è mettere 3 o 4 vecchi calzini all'interno di un altro calzino o uno straccio, da chiudere poi con un nodo. Il cane tenderà a giocarci anche quando è solo, dimenticando il resto degli oggetti masticabili. Ci sono poi i giochi di attivazione mentale che stimolano nel cane la capacità di risolvere in maniera autonoma un problema. Se ci riesce, può avere una ricompensa, un croccantino nascosto nel gioco stesso oppure un gesto di affetto dal suo padrone. Queste attività aumentano la capacità di autocontrollo e concentrazione. Posizioniamo 3 o 4 contenitori o bacinelle capovolte e sotto ad alcune nascondete dei croccantini o uno snack appetitoso. Il vostro pelosetto, sentendo l'odore, cercherà di capovolgere le scodelle per addentare l'ambito premio. Ricordate che se invece sono trascorsi tanti minuti dall'inizio del gioco e il cane non è ancora riuscito a trovare una soluzione, è meglio interrompere il passatempo per non farlo sentire frustrato e magari farne uno più semplice e più adatto a lui. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Fabrizio Caramagna. Un cane sa ascoltare e sa persino leggere. Non i libri, quelli sono capaci tutti, tranne lui. Il cane sa leggere il cuore dell'uomo.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Mega Mix, i successi di oggi, i tormentoni di domani. Solo su RCS Network.

0: Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
1: We want you!
0: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network. Con te, per te.
2: Hit Dance, il migliore sound dei Caraibi. Le più grandi star d'eccellenza del momento. Un momento esclusivo su RCS Network. Solo grandi new entry con

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è già oltre. Ilaria Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda. Una scelta logistica quasi strategica che evita il rischio abbronzatura troppo intensa nelle foto ufficiali e lascia il tempo di smaltire aperitivi e vacanze. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di trasformare la relazione in un sì ufficiale, con tempistiche che sembrano più da agenda televisiva che da favola romantica. Del resto, per una conduttrice abituata ai colpi di scena, anche il matrimonio deve avere il suo ritmo narrativo. Resta ora il vero domandone nazionale: location segreta, lista degli invitati blindata o ennesimo evento capace di monopolizzare i social per almeno 48 ore? In attesa di conferme, una certezza c'è già. Anche questa volta Ilaria promette scintille. Scintilla che intanto sarebbe scoccata tra il bel Matteo Berrettini e Peggy Gou. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa: lui che ritrova il sorriso a ritmo di musica, lei DJ di fama internazionale che passa dai festival estivi ai box dei tornei di tennis, e Instagram che diventa il vero campo da gioco tra indizi, like e coincidenze. Il tutto senza una dichiarazione ufficiale, ma con i fan dello sportivo che ormai seguono i suoi amori con la stessa attenzione di un tie-break a Wimbledon. E tra un ace e una story sospetta si divertono a immaginare la nuova coppia perfetta tra Terra Rossa e Dance Floor. A proposito di campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla. L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco extracampo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista, una battuta scambiata davanti alle telecamere, uno sguardo più languido del solito ed ecco che il bar della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro o qualcosa di più? Il tormentone estivo è servito. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

0: RCS Network suona solo le grandi classifiche new entry del momento. Al mix DJ Master Joe.
1: Listen to this.

Ignite, lost your own in your time.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, state affrontando un periodo intenso, ma la fortuna vi assisterà contro ogni ostacolo. Prima di siglare contratti, consultate un professionista fidato per evitare conflitti controproducenti. Toro, questo periodo non brilla per serenità e quando qualcuno tocca i vostri interessi, la reazione rischia di diventare spietata. Fermatevi a riflettere sull'origine di queste tensioni, spesso legate a incassi mancati o prestiti rifiutati. Gemelli, dopo aver dato il massimo, avvertite il bisogno di staccare la spina e ricaricarvi. Se invece puntate in alto, queste giornate saranno cruciali per pianificare le prossime mosse. Curate le relazioni ed evitate le spese superflue. Cancro. Chi è single potrebbe lasciarsi sorprendere da un incontro interessante, mentre chi è già impegnato sentirà il desiderio di rafforzare il rapporto attraverso dialoghi sinceri e momenti condivisi. Leone. Le scelte che farete nelle prossime settimane avranno un peso importante sul vostro futuro, perciò cercate di mantenere la concentrazione sugli obiettivi che contano davvero. Evitate di disperdere energie in questioni secondarie. Vergine, alcune contraddizioni interiori rischiano di rallentarvi, ma avete tutte le risorse necessarie per superarle. Concedetevi il diritto di essere imperfetti e di imparare e migliorare dai vostri errori. Bilancia. Un rapporto importante può consolidarsi ulteriormente, regalandovi quella stabilità che stavate cercando. Nel lavoro si aprono prospettive interessanti. La diplomazia sarà la vostra arma vincente oggi.

Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia ragazzi! Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 11:04.
0: Tra poco, le breaking news di RCS Network. L'edicola. Edizione del mattino.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Avrebbe ucciso il fratello e ferito la moglie a colpi di pistola per poi presentarsi in caserma e confessare quanto compiuto. I fatti si sono verificati all'alba di oggi a Quarto Sant'Elena nel Cagliaritano. L'uomo avrebbe sparato alla moglie alla testa e poi è fuggito a bordo di un'auto. Ha raggiunto la località Margine Rosso, sempre a Quarto Sant'Elena, dove ha sparato al fratello che è morto sul colpo. Un 39enne cagliaritano, regolare detentore di armi da fuoco, si è poi presentato spontaneamente in caserma dichiarando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello.
0: Nel corso della notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un minore. Il fratello della ragazza investita, che ieri pomeriggio intorno alle 18 a Barisardo aveva inferto delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti sono scaturiti da una lite, la cui esatta dinamica e ragione sono tuttora in corso di accertamento, durante la quale era stata anche investita una ragazza del paese dall'auto apparentemente condotta dalla vittima.
1: Nuova ondata di attacchi USA nella notte anche con il super bombardiere B-1, due morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietro front. A Hormuz, dicono i Pasdaran, una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione, altre due hanno fatto dietro front. Il prezzo del petrolio Brent è aumentato di oltre il 2% prima dell'apertura delle borse europee, superando i 96 dollari.
0: La Russia vuole la fine della guerra in Ucraina. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov a Manila. Durante l'incontro, durato più di mezz'ora, Lavrov e Rubio hanno discusso della guerra in Ucraina e l'agenzia di stampa russa RIA ha affermato che Lavrov ha confermato che la Russia è pronta a porre fine al conflitto per via diplomatica. L'esercito ucraino intanto ha lanciato nella notte attacchi con droni contro diverse regioni russe, colpendo obiettivi in numerose città.
1: La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro delle Vedove e il ristoratore Mauro Caroccia. Per protesta il Movimento 5 Stelle al Senato ha occupato i banchi del governo. I senatori pentastellati hanno esposto in aula i cartelloni fuori le chat.
0: Il calcio oggi a Milano, prima uscita ufficiale per il direttore tecnico della Nazionale Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, oltre al presidente federale Giovanni Malagone, l'assemblea con la Lega Serie A. Fino a qualche giorno fa sembrava plausibile che i tre portassero il nome del nuovo commissario tecnico. Invece ci sarà da aspettare ancora. Questo perché i dirigenti figici sono ancora in attesa della risposta definitiva di Pep Guardiola. L'iniziale apertura del tecnico catalano ora si scontra con la richiesta di un ingaggio monster. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione, secondo quanto anticipato dalla Gazzetta dello Sport.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium, veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
3: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord prevalentemente stabile e soleggiato, salvo qualche isolato piovasco temporale tra il pomeriggio e la sera su Alpi, Prealpi orientali fino alla pianura friulana. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 33 gradi. Al centro instabilità diurna sull'Appennino con rovesci temporali, in serata anche sul medio Adriatico. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud soleggiato in giornata, verso sera temporali in arrivo su Molise e Puglia settentrionale, temperature in ulteriore calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
4: Non fermarti mai, muoviti, balla, segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

0: trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
1: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva sul grande schermo il 23 luglio Deep Water, incubo dagli abissi. Il regista d'azione Rennie Harlin firma un thriller ad altissima tensione che mescola il genere disaster movie con il survival horror sottomarino, con Aaron Eckhart e Ben Kingsley. La pellicola promette di tenere incollati allo schermo gli spettatori con la storia dell'incidente di un volo aereo costretto a un atterraggio di emergenza nel cuore più profondo e isolato dell'Oceano Pacifico, con acque infestate da squali feroci. La quota comicità del mese la porta al cinema Arnaud Lemore con Terapia di famiglia, una commedia degli equivoci francese con Christian Clavier, da noi famoso per la saga Non sposate le mie figlie. Anche questa volta c'è di mezzo una figlia e un legame amoroso, ma l'ambito è tutto nuovo. L'attore, infatti, è uno psicoterapeuta messo in crisi da un paziente che non fa alcun progresso e decide, in un gesto estremo, di congedarlo consigliandogli di trovarsi un'anima gemella. Per sua sfortuna, però, il ragazzo si invaghisce di sua figlia, conosciuta per caso. Lo psicoterapeuta si ritrova così in casa all'incubo dei suoi stessi studi medici, in un vortice irresistibile di gag imbarazzanti e segreti svelati. Al cinema dal 23 luglio. Passiamo ora alle serie TV. Quarta stagione per Star Trek Strange New Worlds. 8 puntate con rilascio settimanale a partire dal 23 luglio su Paramount Plus. La serie arriva nel 60° anniversario dell'uscita della prima storica stagione di Star Trek. In questo nuovo capitolo, la USS Enterprise intraprende un viaggio verso mondi nuovi e sconosciuti. I membri dell'equipaggio si troveranno ad affrontare demoni interiori e minacce esterne, tra nuovi incontri, ritorni inaspettati e scontri con terrificanti alieni. E in tutto questo continueranno a lottare per abbracciare un futuro luminoso e pieno di speranza. Torna il 23 luglio su Netflix con la seconda stagione Ransom Canyon, il dramma romantico dalle atmosfere western tratto dai romanzi di Jodie Thomas. Il secondo capitolo, composto da 8 episodi, riprende 6 mesi dopo il finale. Staten Kirkland lotta per riprendere il controllo del Double K Ranch, dopo esserne stato estromesso, mentre Quinn è divisa tra la vita nella piccola cittadina texana e il richiamo di New York. Dal 24 luglio su HBO Max, con rilascio settimanale delle puntate, debutterà il nuovo spin-off di The Big Bang Theory, Stuart Fails to Save the Universe. Stuart Bloom, il proprietario del negozio di fumetti spesso frequentato dai protagonisti della serie madre, dopo aver distrutto un dispositivo creato da Sheldon e Leonard, ha causato la distruzione dei multiversi. Per salvare l'universo, Stuart parte così in una missione aiutato dalla fidanzata Denise, dal geologo Bert e dal fisico quantistico Barry Kripke. Ma nel viaggio nel multiverso non sai mai chi puoi incontrare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Mazda CX-5 2.5 e Skyactiv G da 141 cavalli. La motorizzazione full hybrid e-Skyactiv Z sviluppata da Mazda arriverà sulla CX-5 non prima della fine del 2026. Manca ancora il diesel, ma intanto sul mercato italiano questa vettura viene offerta solo mild hybrid a benzina con l'aspirato e-Skyactiv G da 2.5 litri a trazione anteriore o integrale. Sotto il cofano della vettura c'è un aspirato a benzina a 4 cilindri con 16 valvole da 2488 centimetri cubici, abbinato a un sistema mild hybrid a 24 volt con motore generatore integrato per una potenza complessiva di 141 cavalli e 238 Nm di coppia massima. Xiaomi SU7 Ultra, la berlina ipersportiva del brand cinese dal 2024 impegnato anche nel campo dell'automobile oltre che nel tech. Prima di approcciare il tracciato asiatico, prove di drift e di gymkhana con la SU7 Max a trazione integrale e soli 690 cavalli, in modo tale da prendere confidenza con la piattaforma. Poi l'esperienza in pista con la Ultra. 1548 cavalli di potenza massima, 1770 Nm di coppia, 0-100 in 1,98 e 0-200 in 5,86, con una velocità massima di 350 km/h. Passiamo alle due ruote. Suzuki DR-Z4 SM. Il monocilindrico quattro tempi da 398 cm3, ora omologato Euro 5+, eroga 38 cavalli a 8000 giri minuto e 37 Nm a 6500 giri minuto. Numeri perfetti per chi cerca emozioni vere nella categoria A2. Appena si apre il gas, il ride-by-wire restituisce una risposta precisa, diretta, quasi istintiva. Il motore gira fluido ai bassi, accompagna con dolcezza nella guida rilassata, ma quando arriva il momento di attaccare una serie di curve, cambia faccia. Sim Cruisim 400. Siamo di fronte a uno scooter in linea coi dettami del mercato, quindi motore monocilindrico da 399 cm3 per 34 cavalli di potenza a 6750 giri e 37 Nm di coppia a 5000 giri, ampia sella su due livelli, schema ruote con anteriore da 15 pollici e posteriore da 14, una sella facilmente accessibile, un peso a secco di 224 kg e un serbatoio da gran viaggiatore capace di 14,5 litri di benzina. Chiudiamo con una curiosità. Ready Set Ford. Questa la nuova visione dell'ovale blu per il futuro del marchio, non solo a livello globale ma anche e soprattutto in Europa, dove la casa automobilistica americana prepara un deciso rilancio. L'obiettivo del nuovo piano triennale del brand è quello di lanciare 5 nuovi modelli costruiti e pensati per il vecchio continente. Si tratterà di veicoli multienergia. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
1: We want you!
0: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network. Con te, per te.
2: RCS Network. Rhythm and Music.
3: RCS Network. Accendi il ritmo. Vivi i successi di sempre.
2: RCS Network. The Station of Rhythm.

0: cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale dedicato alla buona cucina. Mi chiedevo quanti di voi saranno all'ascolto mentre stanno lì a crogiolarsi al sole, alle prese con l'abbronzatura. E se volete un bel colorito, aiutatevi con il beta-carotene, che si trova soprattutto, ma non solo, nelle carote. Queste piante erbacee spontanee, della famiglia delle ombrellifere, originarie dell'Asia, venivano coltivate in Europa per scopi curativi già dagli antichi greci, sebbene altre testimonianze ne confermano il suo impiego anche in periodi precedenti a Cristo. Moltissime le varietà conosciute di questo ortaggio, che si differenziano in primis per il colore: rossa, gialla, bianca, nera e arancione, che è quella di cui tratteremo oggi e che a sua volta si differenzia in base alla lunghezza della radice. Le carote sono alimenti poco calorici e quasi privi di grassi, molto ricchi di sostanze utili al corpo e in particolar modo di fibre alfa-carotene e beta-carotene, precursore della vitamina A. Oggi, invece della solita carota tagliata julienne o parte integrante di un'insalata, avrei pensato a dei flan, che saranno apprezzati anche dai ragazzi. Segnate subito gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di carote, 1 scalogno, 50 g di burro, 50 g di farina, 250 g di latte, 2 tuorli, 1 uovo, pan grattato, noce moscata, sale e pepe quanto basta. Tagliate a rondelle le carote e cuocetele con 20 g di burro e lo scalogno tritato per 20 minuti. Salatele e pepatele, poi passatele nel mixer. Con il burro rimasto, la farina e il latte preparate una besciamella. Quando è addensata, toglietela dal fuoco, insaporitela con sale, pepe e noce moscata. Poi aggiungete il passato di carote, i tuorli e le uova. Suddividete il composto in stampini monoporzione imburrati, su cui avrete messo il pan grattato. Cuocete in forno caldo a 180 gradi a bagnomaria per 45 minuti. Sfornate, lasciate stiepidire, togliete dagli stampini e servite. Facile ma d'effetto, anche per una cena buffet insieme ad affettati e formaggi. Tornando all'abbronzatura, bella che è! Sembriamo tutti più raggianti e in salute. Forse per questo un detto anonimo la definisce un velo, una corazza, una protezione di fronte allo sguardo altrui. Unificando e livellando i difetti della pelle, raggiunge lo statuario. Spero però di non avervi distratto troppo, facendovi scottare come dei gamberetti. Vi saluto.
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: RCS Network diventa Hit Dance. Suona solo le grandi star sudamericane.

Megamixer. Megamixer. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamixer. Su RGS Network.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Napoli per una mostra dedicata a Obey, nome d'arte di Shepard Fairey, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori iconici, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shepard Fairey, articolata in quattro nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey, Power to the Peaceful, presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora a Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Quello che so di te di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria individuale e collettiva e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Megamix, Megamix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Megamix, Megamix. Solo su RCS Network.

RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
1: Sono le 12 e 58 minuti.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietro fronte al Bab al-Mandab. A Hormuz, dicono i Pasdaran, una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione. Altre due hanno fatto dietro fronte. Il prezzo del petrolio Brent è aumentato di oltre il 2% prima dell'apertura delle borse europee, superando i 96 dollari.
2: C'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate per la strada a Barisardo, al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza, una 22enne residente in un paese vicino, conosciuta dalla vittima. Nella notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo un minorenne, fratello della ragazza investita, e indiziato di omicidio.
3: Un uomo di 34 anni residente ad Olbia, dopo una violenta lite con la moglie, avrebbe fatto scendere la donna dall'auto lasciandola lungo la strada per poi ripartire con il figlio di 10 anni a bordo. Poco dopo le 4 di notte il 34enne ha imboccato contromano la strada statale 131 di CN nel territorio

0: di Budoni, dirigendosi nella direzione opposta rispetto ad Olbia. La corsa è finita tragicamente contro una barriera di cemento. L'impatto è stato violentissimo per il conducente, non c'è stato nulla da fare. Il bambino, seduto nel seggiolino, è rimasto fisicamente illeso.
1: In Francia quasi 12.000 persone sono state evacuate tra ieri e oggi a causa del violento incendio che sta devastando l'area del bacino dell'Arcachon, dove il fuoco ha ormai inghiottito circa 2.000 ettari. Nelle prime ore di questa mattina la prefettura ha annunciato l'evacuazione di circa altre 7.000 persone.
0: Saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bambini rimasti intrappolati sott'acqua. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e delle prese di aspirazione, dai bocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa.
1: Il calcio, mentre si attende da Pep Guardiola una risposta alla proposta di diventare il nuovo CT della Nazionale, i nuovi vertici della FIGC, ovvero il presidente Malagò, il DT Maldini e l'advisor Leonardo, incontrano oggi i presidenti di Serie A nell'assemblea di Lega Calcio a Milano. L'iniziale apertura di Guardiola ora si scontra con la richiesta di un ingaggio monster. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione, secondo quanto anticipato dalla Gazzetta dello Sport.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
3: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord prevalentemente stabile e soleggiato, salvo qualche isolato piovasco temporale tra il pomeriggio e la sera su Alpi, Prealpi orientali fino alla pianura friulana. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 33 gradi. Al centro, instabilità diurna sull'Appennino con rovesci temporali. In serata anche sul medio Adriatico. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud soleggiato in giornata, verso sera temporali in arrivo su Molise e Puglia settentrionale, temperature in ulteriore calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
4: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer, www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on air, adesso.
2: Balla, balla e suona, tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network, Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate da Master D.

Hit Dance. Hit Dance. Magica Ibiza Discotech. Sfrenati con la Dance Ibiza. Per essere tech su RCS Network.

Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. L'inconfondibile fascino delle tinte terracotta si impone come protagonista assoluto nel guardaroba per la stagione più calda dell'anno. Questa particolare colorazione, che richiama alla mente l'argilla cotta al sole e i caldi tramonti mediterranei, offre un'eleganza naturale e priva di forzature, capace di valorizzare ogni carnagione. Scegliere queste sfumature terrose significa abbracciare un'estetica raffinata, lontana dagli eccessi cromatici, che punta tutto sulla profondità e sul calore visivo. In passato i colori accesi e sgargianti dominavano incontrastati le estati, lasciando poco spazio a toni più pacati. Oggi invece si assiste a una riscoperta della sobrietà. Il colore della terracotta, nelle sue molteplici varianti che spaziano dal mattone bruciato all'arancio ruggine, si adatta meravigliosamente a tessuti leggeri e impalpabili. Che si tratti di una camicia in lino, di un abito lungo in seta o di un semplice pantalone ampio in cotone, questa tinta regala un aspetto curato e senza tempo, perfetto per ogni momento della giornata. La versatilità di queste sfumature è sorprendente. Per le mattinate in città, un abito color terracotta si sposa alla perfezione con accessori in cuoio naturale o in paglia intrecciata. Durante le serate in riva al mare, invece, la stessa tonalità si illumina se accostata a gioielli dorati che ne esaltano i riflessi caldi. Non c'è limite alle combinazioni, si abbina magistralmente al bianco puro per un contrasto luminoso, al verde oliva per un richiamo diretto alla natura o perfino al blu cobalto per le persone più audaci. Scegliere capi in queste cromie non è solo una questione estetica, ma rappresenta un profondo legame con la natura e i suoi ritmi. Le tinte della terra trasmettono solidità, calore e un senso di accoglienza immediata. In un periodo storico in cui tutto scorre velocemente, le mode passano in un lampo, la terracotta rimane un punto fermo, un rifugio sicuro per chi desidera un'eleganza discreta ma di grande carattere. Infine, questo colore ha il potere magico di esaltare la naturale doratura della pelle baciata dal sole. Indossare una maglia o una gonna di questa meravigliosa sfumatura diventa quindi un modo per celebrare l'estate in tutta la sua pienezza. Un vero inno alla bellezza semplice, autentica e profondamente legata alla nostra terra. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore e divulgatore italiano Alessandro Baricco. A volte le parole non bastano e allora servono i colori e le forme, le note e le emozioni.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è già oltre. Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda. Una scelta logistica quasi strategica che evita il rischio abbronzatura troppo intensa nelle foto ufficiali e lascia il tempo di smaltire aperitivi e vacanze. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di trasformare la relazione in un sì ufficiale, con tempistiche che sembrano più da agenda televisiva che da favola romantica. Del resto, per una conduttrice abituata ai colpi di scena, anche il matrimonio deve avere il suo ritmo narrativo. Resta ora il vero domandone nazionale: location segreta, lista degli invitati blindata o ennesimo evento capace di monopolizzare i social per almeno 48 ore? In attesa di conferme, una certezza c'è già. Anche questa volta Ilary promette scintille. Scintilla che intanto sarebbe scoccata tra il bel Matteo Berrettini e Peggy Gou. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa: lui che ritrova il sorriso a ritmo di musica, lei DJ di fama internazionale che passa dai festival estivi ai box dei tornei di tennis, e Instagram che diventa il vero campo da gioco tra indizi, like e coincidenze. Il tutto senza una dichiarazione ufficiale, ma con i fan dello sportivo che ormai seguono i suoi amori con la stessa attenzione di un tie break a Wimbledon. E tra un ace e una story sospetta si divertono a immaginare la nuova coppia perfetta tra Terra Rossa e Dance Floor. A proposito di campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla. L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco extracampo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista, una battuta scambiata davanti alle telecamere e uno sguardo più languido del solito, ed ecco che il bar della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro o qualcosa di più? Il tormentone estivo è servito. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Sono i più grandi. Sono i più forti. Sono solo su RCS, su Network. RCS Network. Only Hits. The Best in FM.

Ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days! A RCS Network
1: sono le 14.
0: Tra poco l'edicola di Studio Aperto, edizione pomeridiana.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bimbi rimasti intrappolati sott'acqua. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dei bocchettoni alle griglie di fondo dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa.
2: A Quartu Sant'Elena, nel Cagliaritano, un uomo di 39 anni avrebbe ucciso il fratello e ferito la moglie a colpi di pistola per poi presentarsi in caserma e confessare quanto compiuto. I fatti si sono verificati questa mattina. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il gesto sembrerebbe essere riconducibile a contrasti familiari.
3: C'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate mentre era in strada a Barisardo al

0: Culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza, una 22enne residente in un paese vicino, conosciuta dalla vittima. Nella notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo un minorenne, fratello della ragazza investita, è indiziato di omicidio.
1: Un anno di reclusione con la sospensione condizionale della pena e il beneficio della non menzione subordinati al risarcimento completo dei danni entro 6 mesi. Si è concluso così il processo davanti alla giudice del Tribunale di Milano che ha visto imputato Artem Tkachuk, l'attore italo-ucraino di 25 anni, noto al pubblico per il ruolo di Pino o Pazzo nella celebre serie televisiva Mare Fuori. Era stato fermato dalle forze dell'ordine e tornato in libertà dopo poche ore lo scorso 21 maggio, insieme ad altri 3 giovani, quali è stata inflitta la stessa condanna.
0: Una maxi multa a Google per aver violato le leggi sulla concorrenza online, la decisione presa dalla Commissione europea che ha recapitato negli uffici di Mountain View una sanzione record da 890 milioni di euro. Secondo l'esecutivo europeo, la big tech americana ha violato il Digital Markets Act, mettendo in mostra in primissimo posto i propri servizi nei risultati di ricerca, come negozi e offerte alberghiere, rispetto a quelli dei suoi concorrenti.
1: Siamo allo sport, giornata potenzialmente decisiva per la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale. I nuovi dirigenti della FIGC, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, accompagnati dal presidente federale Giovanni Malagò, si trovano infatti a Milano in occasione dell'assemblea della Lega Serie A. L'oggetto dell'incontro è il piano per rilanciare il calcio italiano e molto probabilmente si parlerà anche del nuovo CT azzurro.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
3: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, prevalentemente stabile e soleggiato, salvo qualche isolato piovasco temporale tra il pomeriggio e la sera su Alpi, Prealpi orientali fino alla pianura friulana. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 33 gradi. Al centro, instabilità diurna sull'Appennino, con rovesci temporali. In serata, anche sul medio Adriatico. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, soleggiato in giornata, verso sera temporali in arrivo su Molise e Puglia settentrionale, temperature in ulteriore calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
2: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
4: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
2: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
5: Network.
2: Passaparola.
6: RCS Network è Megamix. Megamix. Balla i successi del momento.

0: tomba.
1: RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nel cuore della Toscana, tra le sinuose colline della Val d'Elsa e a pochi chilometri da Firenze, Montespertoli è un borgo che conserva un forte legame con il paesaggio rurale e la tradizione vitivinicola. Circondato da vigneti, oliveti e strade panoramiche, rappresenta una meta ideale per chi vuole scoprire una località autentica, tra testimonianze storiche, cultura e sapori locali. Conosciuto anche come una delle capitali del vino Chianti, in Toscana, Montespertoli offre un grazioso centro storico e un territorio tutto da vivere. Il territorio di Montespertoli ebbe un ruolo importante già in epoca etrusca, grazie alla sua posizione lungo la via Volterrana. Fin dall'alto Medioevo, poi, gli insediamenti delle famiglie della nobiltà fiorentina si moltiplicarono lungo questa strada. Ancora oggi il borgo conserva tracce della sua storia attraverso castelli, edifici religiosi, ville, piazze e scorci che raccontano il passato agricolo e rurale di questa zona della Toscana. Una passeggiata nel centro storico permette di raggiungere Piazza Machiavelli, cuore della vita cittadina, dove si trova anche uno storico anemoscopio che misura il vento, simbolo del paese. Meritano una visita la chiesa di Sant'Andrea, principale edificio religioso del borgo, e il museo d'arte sacra che custodisce dipinti, sculture e arredi provenienti dalle chiese del territorio. Nei dintorni si possono visitare numerose pievi romaniche, ville storiche e castelli immersi nelle colline, oltre a percorrere itinerari tra vigneti e oliveti. Montespertoli è infatti uno dei principali centri di produzione del Chianti e rappresenta una tappa apprezzata dagli appassionati di enoturismo, grazie alle numerose cantine che propongono degustazioni. Nel centro del borgo si trova anche il Museo della Vite e del Vino e ogni anno, proprio a Montespertoli, si svolge la mostra Mercato del Vino Chianti. Il territorio è inoltre ideale per escursioni a piedi o in bicicletta lungo strade panoramiche che attraversano la campagna toscana, regalando viste sui filari di vite, cipressi e antichi poderi. Fino a novembre 2026 Montespertoli ospita la prima edizione di Forme, il festival di arte pubblica nato per valorizzare il centro storico attraverso interventi site-specific di street art realizzati da 7 artisti internazionali. Forme nasce da un percorso condiviso con cittadini, associazioni e proprietari degli edifici coinvolti e si propone di diventare un appuntamento annuale capace di unire memoria storica, arte contemporanea e riqualificazione urbana, offrendo ai visitatori un nuovo itinerario culturale tra le vie del borgo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: viaggiare è essere infedeli, siatelo senza rimorsi. Dimenticate i vostri amici per degli sconosciuti. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Mega Mix, i successi di oggi, i tormentoni di domani. Solo su RCS Network.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana, bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles, Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter from Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie folk. Intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi, e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ, sono tornati con Weekend e questa volta al loro fianco c'è il cantautore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno finalmente pubblicato Barcelona, un pezzo che circolava da mesi nei loro set ai festival e nei DJ set, senza però una pubblicazione ufficiale. Il duo musicale dance di New York, nominato ai Grammy, ha reso disponibile il singolo su tutte le piattaforme di streaming, chiudendo così il cerchio su tutto quello che era diventato uno dei loro inediti più richiesti. Si chiama invece Soltanto Tu il nuovo singolo del rapper napoletano Coco, canzone che fa parte del suo nuovo EP intitolato Non ho bisogno di niente. L'EP, composto da 8 tracce, è nato in modo molto spontaneo e distintivo in studio, spinto dall'urgenza di Coco di condividere un pezzo della propria vita e di esprimere le proprie emozioni in modo essenziale. Passiamo ad Energy, singolo di musica elettronica collaborativo, realizzato dal DJ e produttore Gordo insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo Non Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti che accompagnano un testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche Non Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più intimo e personale della cantautrice britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione, quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia, si chiama La città degli angeli, non a caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro: nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
0: Music Express, in viaggio con la musica.
2: RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

0: ti ho sentito, sai, Alberto, ti ho sentito.
1: E allora?
0: Dico, come le convinci tu le donne? Nessuno.
1: No, fammi precisare una cosa, un momento. Vedi, io qui, sì. Non sono io.
0: Cioè
1: nel senso, voglio dire, che non sono io Alberto.
0: Sì.
1: Io qui praticamente sono tutti, nel senso appunto di tutti.

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

0: Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
1: We want you!
0: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con il

Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile!

Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

Megamix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Megamix, solo su RCS Network.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 16:02.
0: Tra breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. È morto in ospedale a Catanzaro un bimbo di 1 anno e mezzo. Si ipotizza il decesso sia dovuto ad un batterio killer. Altri 4 bimbi che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea sono stati ricoverati. 3 sono stati dimessi, 1 invece si trova ancora nella struttura sanitaria. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'indagine dopo che i genitori del piccolo hanno presentato denuncia in questura. La cartella clinica del bimbo è già stata sequestrata. Gli inquirenti hanno disposto il sequestro della salma per l'autopsia.
2: Un bambino di 6 anni invece ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dopo essere stato investito da una moto mentre attraversava la strada. L'incidente si è verificato ieri nell'Imperiese. Il piccolo, intento ad attraversare sulle strisce pedonali, è stato centrato in pieno dal mezzo a 2 ruote. Nella sinistra il conducente della moto è rimasto illeso. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'esatto dinamica di quanto accaduto.
3: Momenti di paura a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, dove una banca è stata presa d'assalto da una banda di rapinatori. Durante il colpo alcuni clienti e dipendenti sono stati rinchiusi nel caveau dell'istituto di credito. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i reparti speciali dei carabinieri con le api, che sono riusciti ad entrare nella banca e a liberare le persone rimaste bloccate nel caveau, prestando loro i primi soccorsi. Secondo le prime informazioni, i 3 rapinatori sono riusciti a fuggire prima dell'arrivo dei militari.
2: Dall'estero, accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni nella riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi europei. Via libera poco dopo la convocazione dell'incontro e lo stallo ieri fino a tardi. Nell'intesa il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi. Poi restrizioni estese e divieti di transazioni finanziarie, nuove misure contro le criptovalute e nuovi nomi nella lista delle navi della flotta umbra russa e dei suoi facilitatori. Più difficili i visti per ex combattenti russi e stretta sul commercio militare.
3: La Banca Centrale Europea lascia i tassi fermi. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,40%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La decisione segna una pausa dopo l'incremento operato a giugno, mentre il riaccendersi degli scontri tra Stati Uniti e Iran, che ora sembrano estendersi anche ai miliziani Houthi in Yemen, getta nuove incertezze sulle prospettive di economia e inflazione e ha già innescato nette risalite dei prezzi del petrolio, che si sta riavvicinando alla soglia dei $100.
2: Il rilancio del calcio italiano parte da oggi, questo è

0: ciò che si augurano i nuovi dirigenti della FIGC. Dal presidente Giovanni Malagò al direttore tecnico Paolo Maldini fino all'advisor Leonardo. Tutti e tre presenti per l'incontro nella sede della Lega di Serie A a margine dell'assemblea, dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Caldissimo soprattutto il fronte riguardante il prossimo CT azzurro con il sogno Pep Guardiola ancora acceso. Abbiamo fretta ma vogliamo anche aspettare la persona giusta, ha detto Maldini in conferenza stampa.
1: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Il meteo è offerto da Gennaro Dauria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro Dauria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
2: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord prevalentemente stabile e soleggiato, salvo qualche isolato piovasco temporale tra il pomeriggio e la sera su Alpi, Prealpi orientali fino alla pianura friulana. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 33 gradi. Al centro instabilità diurna sull'Appennino con rovesci temporali, in serata anche sul medio Adriatico. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud soleggiato in giornata, verso sera temporali in arrivo su Molise e Puglia settentrionale, temperature in ulteriore calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
4: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Store, la musica che ha fatto la storia d'Italia. Ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

0: Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
1: We want you!
0: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network. Con te, per te.
2: Hit Dance, il migliore sound dei Caraibi. Le più grandi star d'eccellenza del momento. Un momento esclusivo su RCS Network. Solo grandi new entry. Con

non aspettare. Muoversi per te. Restare e vivere da protagonista. RCS Network. Oltre le note della musica.

Megamixer. Megamixer. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamixer. Su RGS Network.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha reso disponibile l'ultima serie di modelli di intelligenza artificiale in una mossa che sembra avere l'approvazione del governo statunitense per un lancio su più ampia scala. La nuova proposta dell'azienda GPT 5.6 Sol insieme ad altri modelli di all'avanguardia ha suscitato preoccupazioni per la capacità ritenuta senza precedenti di individuare vulnerabilità software, ossia punti deboli nel codice sfruttabili dagli hacker. La serie GPT 5.6 comprende tre nuovi modelli: Sol, il nuovo prodotto di punta dell'azienda; Terra, un modello di fascia media per le attività quotidiane; e Luna, un'opzione rapida ed economica. Un piccolo spazio interno alla piattaforma di intelligenza artificiale Cloud, che trattiene le idee senza tradurre in parole e risposte alle sollecitazioni degli utenti, analogamente al modo in cui gli esseri umani immagazzinano o accedono consapevolmente ai propri pensieri, è la scoperta fatta dai ricercatori di Anthropic. In un video pubblicato sul suo profilo X, l'azienda spiega che Cloud utilizza un'area distinta per pianificare strategie che possono prescindere dal compito immediato richiesto e che sono separate dalla catena di pensiero condivisa con gli utenti. In sostanza, Anthropic non ha dimostrato che Cloud provi sensazioni o esperienze, ma ha rilevato una distinzione simile a quella umana. Arrivano Muse Image e Muse Video, i nuovi modelli di intelligenza artificiale sviluppati dai Meta Super Intelligence Labs, in grado di generare e modificare immagini e clip anche a partire da indicazioni testuali. Lo strumento per le immagini è già disponibile nell'app Meta e WhatsApp e Instagram Stories, mentre quello per video è ancora sperimentale. L'annuncio arriva qualche mese dalla chiusura di Sora, l'app di OpenAI pensata proprio per creare filmati con l'IA, inseriti anche all'interno di un social network dedicato. Netflix ha ampliato la propria offerta nel settore videoludico con un nuovo survival horror in prima persona sviluppato da Night School Studio. Il titolo vanta un cast di rilievo, ma soprattutto la meccanica di gioco si discosta dalle classiche avventure grafiche o dall'uso di un controller tradizionale. L'utente è infatti chiamato a usare il proprio smartphone come se fosse il telefono della protagonista. Si accende il televisore, si inquadra un QR code, il cellulare diventa un modo per parlare con i personaggi, accendere la torcia e orientarsi tra le ambientazioni. Disponibile su smart TV e browser web, il gioco è anche in italiano e può essere controllato da app iOS e Android. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è già oltre. Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda. Una scelta logistica quasi strategica che evita il rischio abbronzatura troppo intensa nelle foto ufficiali e lascia il tempo di smaltire aperitivi e vacanze. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di trasformare la relazione in un sì ufficiale, con tempistiche che sembrano più da agenda televisiva che da favola romantica. Del resto, per una conduttrice abituata ai colpi di scena, anche il matrimonio deve avere il suo ritmo narrativo. Resta ora il vero domandone nazionale: location segreta, lista degli invitati blindata o ennesimo evento capace di monopolizzare i social per almeno 48 ore? In attesa di conferme, una certezza c'è già. Anche questa volta Ilary promette scintille. Scintilla che intanto sarebbe scoccata tra il bel Matteo Berrettini e Peggy Gou. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa: lui che ritrova il sorriso a ritmo di musica, lei DJ di fama internazionale che passa dai festival estivi ai box dei tornei di tennis, e Instagram che diventa il vero campo da gioco tra indizi, like e coincidenze. Il tutto senza una dichiarazione ufficiale, ma con i fan dello sportivo che ormai seguono i suoi amori con la stessa attenzione di un tie-break a Wimbledon. E tra un ace e una story sospetta si divertono a immaginare la nuova coppia perfetta tra Terra Rossa e Dance Floor. A proposito di campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla. L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco extracampo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista, una battuta scambiata davanti alle telecamere, uno sguardo più languido del solito ed ecco che il bar della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro o qualcosa di più? Il tormentone estivo è servito. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: RCS Network, the radio of the numbers one, introduces you the disco Kiss of Week, DJ Jerry Dowling.

Megamix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Megamix su RCS Network.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 18.
0: Tra poco l'edicola di Studio Aperto, edizione pomeridiana.
2: Buonasera dalla redazione.
3: La Camera americana ha approvato un'altra risoluzione che condanna le ostilità in Iran. Con 214 voti a favore e 208 contrari, i deputati hanno dato il via libera alla risoluzione sui poteri di guerra, in quello che è uno schiaffo a Donald Trump. Quattro repubblicani hanno votato insieme ai democratici. La Camera e il Senato hanno già approvato risoluzioni sui poteri di guerra, ma gli attacchi in Iran sono continuati. Il Senato voterà nelle prossime ore una sua risoluzione sui poteri di guerra.
2: La procura tedesca ha aperto un'indagine nei confronti di 6 agenti di polizia e 2 paramedici dopo la morte di un uomo di 37 anni durante un intervento nella Germania occidentale. Secondo quanto riferito dalla polizia, gli agenti domenica erano intervenuti in un appartamento su segnalazione di un uomo che creava disturbo. Gli agenti sono riusciti ad entrare nel locale e hanno ammanettato il 37enne. Contestualmente è stato richiesto l'intervento di un medico d'urgenza e di un'ambulanza. Durante le operazioni l'uomo ha perso conoscenza, è stato trasportato in ospedale ed è morto poco dopo.
3: Ora la cronaca: è morto in ospedale a Catanzaro un bimbo di un anno e mezzo. Si ipotizza il decesso sia dovuto a un batterio killer. Altri 4 bimbi che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea sono stati ricoverati. 3 sono stati dimessi, 1 invece si trova ancora nella struttura sanitaria. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'indagine dopo che i genitori del piccolo hanno presentato denuncia in questura. La cartella clinica del bimbo è già stata sequestrata e gli inquirenti hanno disposto il sequestro della salma per l'autopsia.
2: 3 persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte del bimbo di 5 anni, deceduto mercoledì nella piscina comunale di Monterotondo alle porte di Roma durante le attività di un centro estivo. La procura di Tivoli sta procedendo a carico di 3 persone per il reato di omicidio colposo. Attraverso indagini, gli inquirenti stanno anche tentando di individuare tutte le persone tenute a garantire la sicurezza degli utenti della struttura.
3: Intanto è stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bimbi rimasti intrappolati sott'acqua. In primis saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. Secondo la nuova norma, poi i sistemi di riciclo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. È saltato invece all'ultimo momento l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. La novità sarà operativa dal 1 agosto.
2: Il rilancio del calcio italiano parte da oggi. Questo è ciò che si augurano i nuovi dirigenti della FIGC, dal presidente Giovanni Malagò al direttore tecnico Paolo Maldini fino all'advisor Leonardo. Tutti e 3 presenti per l'incontro nella sede della Lega Serie A, a margine dell'assemblea dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Con loro 2 avrò condivisione totale, ha detto Malagò, che ascoltiamo.
4: Loro non faranno mai nulla che non è condiviso con me, io non farò mai nulla che non è condiviso con loro, proprio perché c'è un discorso che riguarda, io dico i prossimi 6 anni, dico 6 anni perché il traguardo appunto è l'europeo che abbiamo in casa, il mio mandato dura relativamente poco per questa legislatura, spero di avere la fiducia di essere confermato per il prossimo quadriennio, sul quale noi dobbiamo recuperare questo gap che è evidente sotto gli occhi di tutti.
3: E per ora è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899-4846-10.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, giornata all'insegna della stabilità, con cielo sereno poco nuvoloso, variabilità diurna su Alpi e Prealpi, temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, residua variabilità mattutina sull'Abruzzo, con sole dal pomeriggio, sereno o poco nuvoloso altrove, temperature in lieve calo sull'Adriatico, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, residua variabilità nella prima parte del giorno tra Puglia, Lucania e Calabria con qualche piovasco. Temperature in lieve calo, massime tra 28 e 33 gradi. Più caldo in Sardegna.
6: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story.

Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Mazda CX-5 2.5 e Skyactiv-G da 141 cavalli. La motorizzazione full hybrid Skyactiv-Z sviluppata da Mazda arriverà sulla CX-5 non prima della fine del 2026. Manca ancora il diesel, ma intanto sul mercato italiano questa vettura viene offerta solo mild hybrid a benzina con l'aspirato Skyactiv-G da 2.5 litri a trazione anteriore o integrale. Sotto il cofano della vettura c'è un aspirato a benzina a 4 cilindri con 16 valvole da 2488 centimetri cubici, abbinato a un sistema mild hybrid a 24 volt con motore generatore integrato per una potenza complessiva di 141 cavalli e 238 Nm di coppia massima. Xiaomi SU7 Ultra, la berlina ipersportiva del brand cinese dal 2024 impegnato anche nel campo dell'automobile oltre che nel tech. Prima di approcciare il tracciato asiatico, prove di drift e di gymkhana con la SU7 Max a trazione integrale e soli 690 cavalli, in modo tale da prendere confidenza con la piattaforma. Poi l'esperienza in pista con la Ultra. 1548 cavalli di potenza massima, 1770 Nm di coppia, 0-100 in 1,98 e 0-200 in 5,86, con una velocità massima di 350 km/h. Passiamo alle due ruote, Suzuki DR-Z4SM. Il monocilindrico 4 tempi da 398 cm3, ora omologato Euro 5+, eroga 38 cavalli a 8000 giri minuto e 37 Nm a 6500 giri minuto. Numeri perfetti per chi cerca emozioni vere nella categoria A2. Appena si apre il gas, il ride-by-wire restituisce una risposta precisa, diretta, quasi istintiva. Il motore gira fluido ai bassi, accompagna con dolcezza nella guida rilassata, ma quando arriva il momento di attaccare una serie di curve, cambia faccia. Sim Cruisim 400. Siamo di fronte a uno scooter in linea coi dettami del mercato, quindi motore monocilindrico da 399 cm3 per 34 cavalli di potenza a 6750 giri e 37 Nm di coppia a 5000 giri, ampia sella su due livelli, schema ruote con anteriore da 15 pollici e posteriore da 14, una sella facilmente accessibile, un peso a secco di 224 kg e un serbatoio da gran viaggiatore capace di 14,5 litri di benzina. Chiudiamo con una curiosità, Ready Set Ford. Questa la nuova visione dell'ovale blu per il futuro del marchio, non solo a livello globale ma anche e soprattutto in Europa, dove la casa automobilistica americana prepara un deciso rilancio. L'obiettivo del nuovo piano triennale del brand è quello di lanciare 5 nuovi modelli costruiti e pensati per il vecchio continente. Si tratterà di veicoli multienergia. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

Hit Dance, la musica più bella di RCS Network, importata direttamente dagli Stati Uniti d'America. In esclusiva su RCS Network, solo le chicche più belle da ascoltare. Solo su RCS Network.

0: Mega Mix, i successi di oggi, i tormentoni di domani, solo su RCS Network.
1: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend, un sogno italiano senza tempo, tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato, Albano e Romina Power, felicità, Antonello Venditti, notte prima degli esami, Eros Ramazzotti, una storia importante, Riccardo Fogli, che ne sai, Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
1: Sono le 18:56.

0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News, edizione serale.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. La Camera americana ha approvato un'altra risoluzione che condanna le ostilità in Iran. Con 214 voti a favore e 208 contrari, i deputati hanno dato il via libera alla risoluzione sui poteri di guerra. Il Senato voterà nelle prossime ore una sua risoluzione. Intanto il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che sta valutando un attacco missilistico sull'Iran più grande di qualsiasi altro e che è vicino a prendere una decisione. Il tycoon si è detto consapevole che la sua decisione avrà conseguenze e ha ribadito che l'Iran vuole negoziare, ma al momento non è pronto per un accordo. Poi ha concluso: non hanno ancora sofferto abbastanza.
1: E dopo questa ennesima escalation volano i prezzi del petrolio, con il Brent che sale oltre i $100. Le borse europee sono finite tutte KO, la peggiore è Milano che chiude con un ribasso del 2,8%. Londra ha contenuto il calo allo 0,7%, Francoforte ha perso l'1,56, Madrid l'1,55% e Parigi l'1,67%.
2: In Italia è stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto bambini morire per essere rimasti intrappolati sott'acqua. In primis saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni

0: di aspirazione fuori norma. Secondo la nuova norma, poi i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. È saltato invece l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. Il ministro Salvini fa sapere che la novità sarà operativa dal 1 agosto.
1: La cronaca: un bambino di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 suoi coetanei che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili ad un batterio. Di loro 3 sono stati dimessi, mentre uno risulta essere ancora ricoverato.
0: Nel Vercellese invece una bambina di 4 anni è morta mentre era a casa dei nonni con i fratelli. Secondo una prima ricostruzione, la piccola sarebbe rimasta folgorata da una scarica elettrica. Inutile il trasporto in ospedale. Gli investigatori, su mandato della procura di Vercelli, stanno indagando sulle possibili cause della morte della piccola, sulla quale è stata già effettuata l'autopsia. Il sospetto si concentra su alcuni fili scoperti.
1: Siamo allo sport. Prosegue il conto alla rovescia in vista della super sfida Italia-Brasile, valevole come prima semifinale della Nations League di volley femminile 2026. Il big match tra le azzurre e le verde oro si terrà sabato 25 luglio alle 10 italiane a Macao, con in palio un posto in finale contro la vincente di Cina-Turchia. Per il ciclismo, Carapaz si prende il successo di tappa nella 18ª frazione del Tour de France, quella che apre il weekend conclusivo sulle Alpi. Pogacar resta in maglia gialla. Per il calciomercato, Luka Modric resta al Milan un altro anno e la centrocampista croato ufficialmente ha rinnovato il suo contratto con i rossoneri.
0: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, giornata all'insegna della stabilità, con cielo sereno poco nuvoloso, variabilità diurna su Alpi e Prealpi, temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, residua variabilità mattutina sull'Abruzzo, con sole dal pomeriggio, sereno o poco nuvoloso altrove, temperature in lieve calo sull'Adriatico, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, residua variabilità nella prima parte del giorno tra Puglia, Lucania e Calabria, con qualche piovasco, temperature in lieve calo, massime tra 28 e 33 gradi, più caldo in Sardegna.
2: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
4: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
2: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
5: Network.
2: Passa parola.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Napoli per una mostra dedicata a Obey, nome d'arte di Shepard Fairey, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori iconici, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shepard Fairey, articolata in 4 nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey, Power to the Peaceful, presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori.

0: colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Quello che so di te di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria individuale e collettiva e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Dance. La magia della musica Top Dance su RCS Network. Hit Dance è un'esclusiva di Bomba Bastic DJ, il numero uno della radio ufficiale di Napoli.

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network, Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate da Master G.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin, Happy Days, a RCS Network.
1: Sono le 19:59 minuti.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News, edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. La Camera americana ha approvato un'altra risoluzione che condanna le ostilità in Iran. Con 214 voti a favore e 208 contrari, i deputati hanno dato il via libera alla risoluzione sui poteri di guerra. Il Senato voterà nelle prossime ore una sua risoluzione. Intanto il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che sta valutando un attacco missilistico sull'Iran più grande di qualsiasi altro e che è vicino a prendere una decisione. Il tycoon si è detto consapevole che la sua decisione avrà conseguenze e ha ribadito che l'Iran vuole negoziare, ma al momento non è pronto per un accordo. Poi ha concluso: non hanno ancora sofferto abbastanza.
2: E dopo questa ennesima escalation volano i prezzi del petrolio, con il Brent che sale oltre i $100. Le borse europee sono finite tutte KO, la peggiore è Milano che chiude con un ribasso del 2,8%. Londra ha contenuto il calo allo 0,7%, Francoforte ha perso l'1,56, Madrid l'1,55% e Parigi l'1,67%.
3: In Italia è stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto bambini morire per essere rimasti intrappolati sott'acqua. In primis saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma.

0: Secondo la nuova norma, poi i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. È saltato invece l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. Il ministro Salvini fa sapere che la novità sarà operativa dal 1 agosto.
1: La cronaca: un bambino di 1 anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 suoi coetanei che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili ad un batterio. Di loro 3 sono stati dimessi, mentre 1 risulta essere ancora ricoverato.
0: Nel Vercellese invece una bambina di 4 anni è morta mentre era a casa dei nonni con i fratelli. Secondo una prima ricostruzione, la piccola sarebbe rimasta folgorata da una scarica elettrica. Inutile il trasporto in ospedale. Gli investigatori, su mandato della procura di Vercelli, stanno indagando sulle possibili cause della morte della piccola, sulla quale è stata già effettuata l'autopsia. Il sospetto si concentra su alcuni fili scoperti.
1: Siamo allo sport. Prosegue il conto alla rovescia in vista della super sfida Italia-Brasile, valevole come prima semifinale della Nations League di volley femminile 2026. Il big match tra le azzurre e le verde oro si terrà sabato 25 luglio alle 10 italiane a Macao, con in palio un posto in finale contro la vincente di Cina-Turchia. Per il ciclismo, Carapaz si prende il successo di tappa nella 18ª frazione del Tour de France, quella che apre il weekend conclusivo sulle Alpi. Pogacar resta in maglia gialla. Per il calciomercato, Luka Modric resta al Milan un altro anno e il centrocampista croato ufficialmente ha rinnovato il suo contratto con i rossoneri.
0: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, giornata all'insegna della stabilità, con cielo sereno poco nuvoloso, variabilità diurna su Alpi e Prealpi, temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, residua variabilità mattutina sull'Abruzzo, con sole dal pomeriggio, sereno o poco nuvoloso altrove, temperature in lieve calo sull'Adriatico, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, residua variabilità nella prima parte del giorno tra Puglia, Lucania e Calabria, con qualche piovasco. Temperature in lieve calo, massime tra 28 e 33 gradi. Più caldo in Sardegna.
2: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
4: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
2: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network. Network. Passaparola.
5: Megamix, tutte le hit del momento, tutte le emozioni di successo. Megamix su RCS Network.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

0: fino all'alba con i nostri DJ Soler, Peter Pan e Master Joe, per ballare tutta la notte con le New Entry dei grandi successi internazionali.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nel cuore della Toscana, tra le sinuose colline della Val d'Elsa e a pochi chilometri da Firenze, Montespertoli è un borgo che conserva un forte legame con il paesaggio rurale e la tradizione vitivinicola. Circondato da vigneti, oliveti e strade panoramiche, rappresenta una meta ideale per chi vuole scoprire una località autentica, tra testimonianze storiche, cultura e sapori locali. Conosciuto anche come una delle capitali del vino Chianti, in Toscana, Montespertoli offre un grazioso centro storico e un territorio tutto da vivere. Il territorio di Montespertoli ebbe un ruolo importante già in epoca etrusca, grazie alla sua posizione lungo la via Volterrana. Fin dall'alto medioevo, poi, gli insediamenti delle famiglie della nobiltà fiorentina si moltiplicarono lungo questa strada. Ancora oggi il borgo conserva tracce della sua storia attraverso castelli, edifici religiosi, ville, piazze e scorci che raccontano il passato agricolo e rurale di questa zona della Toscana. Una passeggiata nel centro storico permette di raggiungere Piazza Machiavelli, cuore della vita cittadina, dove si trova anche uno storico anemoscopio che misura il vento, simbolo del paese. Meritano una visita la chiesa di Sant'Andrea, principale edificio religioso del borgo, e il museo d'arte sacra che custodisce dipinti, sculture e arredi provenienti dalle chiese del territorio. Nei dintorni si possono visitare numerose pievi romaniche, ville storiche e castelli immersi nelle colline, oltre a percorrere itinerari tra vigneti.

0: Oliveti. Montespertoli è infatti uno dei principali centri di produzione del Chianti e rappresenta una tappa apprezzata dagli appassionati di enoturismo grazie alle numerose cantine che propongono degustazioni. Nel centro del borgo si trova anche il Museo della Vite e del Vino e ogni anno, proprio a Montespertoli, si svolge la mostra Mercato del Vino Chianti. Il territorio è inoltre ideale per escursioni a piedi o in bicicletta lungo strade panoramiche che attraversano la campagna toscana, regalando viste sui filari di vite, cipressi e antichi poderi. Fino a novembre 2026 Montespertoli ospita la prima edizione di Forme, il festival di arte pubblica nato per valorizzare il centro storico attraverso interventi site-specific di street art realizzati da 7 artisti internazionali. Forme nasce da un percorso condiviso con cittadini, associazioni e proprietari degli edifici coinvolti e si propone di diventare un appuntamento annuale capace di unire memoria storica, arte contemporanea e riqualificazione urbana, offrendo ai visitatori un nuovo itinerario culturale tra le vie del borgo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Viaggiare è essere infedeli, siatelo senza rimorsi. Dimenticate i vostri amici per degli sconosciuti. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe

Resta con i numeri uno della musica. Vivi in anteprima i tormentoni di tutti i tempi. RCS Network. Oltre ogni dimensione e tempo, sfiorando le ombre dell'eterno piacere della musica. Solo Sasà di Salvatore. DJ.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter From Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie folk. E intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo e

0: finalmente disponibile in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ, sono tornati con Weekend e questa volta al loro fianco c'è il cantautore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno finalmente pubblicato Barcelona, un pezzo che circolava da mesi nei loro set ai festival e nei DJ set senza però una pubblicazione ufficiale. Il duo musicale dance di New York, nominato ai Grammy, ha reso disponibile il singolo su tutte le piattaforme di streaming, chiudendo così il cerchio su tutto quello che era diventato uno dei loro inediti più richiesti. Si chiama invece Soltanto Tu il nuovo singolo del rapper napoletano Coco, canzone che fa parte del suo nuovo EP intitolato Non ho bisogno di niente. L'EP, composto da 8 tracce, è nato in modo molto spontaneo e distintivo in studio, spinto dall'urgenza di Coco di condividere un pezzo della propria vita e di esprimere le proprie emozioni in modo essenziale. Passiamo ad Energy, singolo di musica elettronica collaborativo, realizzato dal DJ e produttore Gordo insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo No Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti che accompagnano un testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche Non Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più intimo e personale della cantautrice britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia, si chiama La città degli angeli, non a caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro: nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

Hit Dance, il Gran Prix in discoteca. Nuove generazioni ballano le novità, le hit del momento. Hit Dance, la musica senza frontiere, su RCS Network.

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

0: Cheers.
1: Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

Ehi, muchachos! Scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile!

RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Grease, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 22 e un minuto.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. La Camera americana ha approvato un'altra risoluzione che condanna le ostilità in Iran. Con 214 voti a favore e 208 contrari, i deputati hanno dato il via libera alla risoluzione sui poteri di guerra. Il Senato voterà nelle prossime ore una sua risoluzione. Intanto il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che sta valutando un attacco missilistico sull'Iran più grande di qualsiasi altro e che è vicino a prendere una decisione. Il tycoon si è detto consapevole che la sua decisione avrà conseguenze e ha ribadito che l'Iran vuole negoziare, ma al momento non è pronto per un accordo. Poi ha concluso: non hanno ancora sofferto abbastanza.
2: E dopo questa ennesima escalation volano i prezzi del petrolio, con il Brent che sale oltre i $100. Le borse europee sono finite tutte KO, la peggiore è Milano che chiude con un ribasso del 2,8%. Londra ha contenuto il calo allo 0,7%, Francoforte ha perso l'1,5%. 56, Madrid l'1,55% e Parigi l'1,67%.
3: In Italia è stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto bambini morire per essere rimasti intrappolati sott'acqua. In primis saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. Secondo la nuova norma, poi i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. È saltato invece l'obbligo della cuffia

0: nuoto per i minori di 16 anni. Il ministro Salvini fa sapere che la novità sarà operativa dal 1 agosto.
1: La cronaca: un bambino di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 suoi coetanei che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili ad un batterio. Di loro 3 sono stati dimessi, mentre uno risulta essere ancora ricoverato.
0: Nel Vercellese invece una bambina di 4 anni è morta mentre era a casa dei nonni con i fratelli. Secondo una prima ricostruzione, la piccola sarebbe rimasta folgorata da una scarica elettrica. Inutile il trasporto in ospedale. Gli investigatori, su mandato della procura di Vercelli, stanno indagando sulle possibili cause della morte della piccola, sulla quale è stata già effettuata l'autopsia. Il sospetto si concentra su alcuni fili scoperti.
1: Siamo allo sport. Prosegue il conto alla rovescia in vista della super sfida Italia-Brasile, valevole come prima semifinale della Nations League di volley femminile 2026. Il big match tra le azzurre e le verde oro si terrà sabato 25 luglio alle 10 italiane a Macao, con in palio un posto in finale contro la vincente di Cina-Turchia. Per il ciclismo, Carapaz si prende il successo di tappa nella 18ª frazione del Tour de France, quella che apre il weekend conclusivo sulle Alpi. Pogacar resta in maglia gialla. Per il calciomercato, Luka Modric resta al Milan un altro anno e la centrocampista croato ufficialmente ha rinnovato il suo contratto con i rossoneri.
0: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Il meteo è presentato da Gennaro Dauria, medium, veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro Dauria ti aspetta.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, giornata all'insegna della stabilità, con cielo sereno poco nuvoloso, variabilità diurna su Alpi e Prealpi, temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, residua variabilità mattutina sull'Abruzzo, con sole dal pomeriggio, sereno o poco nuvoloso altrove, temperature in lieve calo sull'Adriatico, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, residua variabilità nella prima parte del giorno tra

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
1: Sono le 23:58 minuti.
0: RCS Network ti invita al cinema per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. La Camera americana ha approvato un'altra risoluzione che condanna le ostilità in Iran. Con 214 voti a favore e 208 contrari, i deputati hanno dato il via libera alla risoluzione sui poteri di guerra. Il Senato voterà nelle prossime ore una sua risoluzione. Intanto il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che sta valutando un attacco missilistico sull'Iran più grande di qualsiasi altro e che è vicino a prendere una decisione. Il tycoon si è detto consapevole che la sua decisione avrà conseguenze e ha ribadito che l'Iran vuole negoziare, ma al momento non è pronto per un accordo. Poi ha concluso: non hanno ancora sofferto abbastanza.
1: E dopo questa ennesima escalation volano i prezzi del petrolio, con il Brent che sale oltre i $100. Le borse europee sono finite tutte KO, la peggiore è Milano che chiude con un ribasso del 2,8%. Londra ha contenuto il calo allo 0,7%, Francoforte ha perso l'1,5%. 56, Madrid l'1,55% e Parigi l'1,67%.
2: In Italia è stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto bambini morire per essere rimasti intrappolati sott'acqua. In primis saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. Secondo la nuova norma, poi i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. È saltato invece l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. Il ministro Salvini fa sapere che la novità sarà operativa dal 1 agosto.
1: La cronaca: un bambino di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri quattro suoi coetanei che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili ad un batterio. Di loro tre sono stati dimessi, mentre uno risulta essere ancora ricoverato.
2: Nel Vercellese invece una bambina di 4 anni è morta mentre era a casa dei nonni con i fratelli. Secondo una prima ricostruzione, la piccola sarebbe rimasta folgorata da una scarica elettrica. Inutile il trasporto in ospedale. Gli investigatori, su mandato della procura di Vercelli, stanno indagando sulle possibili cause della morte della piccola, sulla quale è stata già effettuata l'autopsia. Il sospetto si concentra su alcuni fili scoperti.
1: Siamo allo sport. Prosegue il conto alla rovescia in vista della super sfida Italia-Brasile, valevole come prima semifinale della Nations League di volley femminile 2026. Il big match tra le azzurre e le verde oro si terrà sabato 25 luglio alle 10 italiane a Macao, con in palio un posto in finale contro la vincente di Cina-Turchia. Per il ciclismo, Carapaz si prende il successo di tappa nella 18ª frazione del Tour de France, quella che apre il weekend conclusivo sulle Alpi. Pogacar resta in maglia gialla. Per il calciomercato, Luka Modric resta al Milan un altro anno. Il centrocampista croato ufficialmente ha rinnovato il suo contratto con i rossoneri.
2: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Il meteo è presentato da Gennaro Dauria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, giornata all'insegna della stabilità, con cielo sereno poco nuvoloso, variabilità diurna su Alpi e Prealpi, temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, residua variabilità mattutina sull'Abruzzo, con sole dal pomeriggio, sereno o poco nuvoloso altrove, temperature in lieve calo sull'Adriatico, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, residua variabilità nella prima parte del giorno tra Puglia, Lucania e Calabria, con qualche piovasco, temperature in lieve calo, massime tra 28 e 33 gradi, più caldo in Sardegna.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
4: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
5: Network.
0: Passa parola.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space? Good.

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle new entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha reso disponibile l'ultima serie di modelli di intelligenza artificiale in una mossa che sembra avere l'approvazione del governo statunitense per un lancio su più ampia scala. La nuova proposta dell'azienda GPT-5.6 Sol, insieme ad altri modelli di IA all'avanguardia, ha suscitato preoccupazioni per la capacità ritenuta senza precedenti di individuare vulnerabilità software, ossia punti deboli nel codice sfruttabili dagli hacker. La serie GPT-5.6 comprende tre nuovi modelli: Sol, il nuovo prodotto di punta dell'azienda; Terra, un modello di fascia media per le attività quotidiane; e Luna, un'opzione rapida ed economica. Un piccolo spazio interno alla piattaforma di intelligenza artificiale Cloud, che trattiene le idee senza tradurre in parole e risposte alle sollecitazioni degli utenti, analogamente al modo in cui gli esseri umani immagazzinano o accedono consapevolmente ai propri pensieri, è la scoperta fatta da ricercatori di Anthropic. In un video pubblicato sul suo profilo X, l'azienda spiega che Cloud utilizza un'area distinta per pianificare strategie che possono prescindere dal compito immediato richiesto e che sono separate dalla catena di pensiero condivisa con gli utenti. In sostanza, Anthropic non ha dimostrato che Cloud provi sensazioni o esperienze, ma ha rilevato una distinzione simile a quella umana. Arrivano Muse Image e Muse Video, i nuovi modelli di intelligenza artificiale sviluppati dai Meta Super Intelligence Labs, in grado di generare e modificare immagini e clip anche a partire da indicazioni testuali. Lo strumento per le immagini è già disponibile nell'app Meta e WhatsApp e Instagram Stories, mentre quello per i video è ancora sperimentale. L'annuncio arriva qualche mese dalla chiusura di Sora, l'app di OpenAI pensata proprio per creare filmati con l'IA, inseriti anche all'interno di un social network dedicato. Netflix ha ampliato la propria offerta nel settore videoludico con un nuovo survival horror in prima persona sviluppato da Night School Studio. Il titolo vanta un cast di rilievo, ma soprattutto la meccanica di gioco si discosta dalle classiche avventure grafiche o dall'uso di un controller tradizionale. L'utente è infatti chiamato a usare il proprio smartphone come se fosse il telefono della protagonista. Si accende il televisore, si inquadra un QR code, il cellulare diventa un modo per parlare con i personaggi, accendere la torcia e orientarsi tra le ambientazioni. Disponibile su smart TV e browser web, il gioco è anche in italiano e può essere controllato da app iOS e Android. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Dance, il migliore sound dei Caraibi. Le più grandi star d'eccellenza del momento. Un momento esclusivo su RCS Network. Solo grandi new entry con DJ Master Joe.
1: I get those goosebumps every time, yeah. You come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm way too numb, yeah.

Ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Mazda CX-5 2.5 e Skyactiv-G da 141 cavalli. La motorizzazione full hybrid e-Skyactiv-Z sviluppata da Mazda arriverà sulla CX-5 non prima della fine del 2026. Manca ancora il diesel, ma intanto sul mercato italiano questa vettura viene offerta solo mild hybrid a benzina con l'aspirato e-Skyactiv-G da 2.5 litri a trazione anteriore o integrale. Sotto il cofano della vettura c'è un aspirato a benzina a 4 cilindri con 16 valvole da 2488 centimetri cubici, abbinato a un sistema mild hybrid a 24 volte col motore generatore integrato, per una potenza complessiva di 141 cavalli e 238 Nm di coppia massima. Xiaomi SU7 Ultra, la berlina ipersportiva del brand cinese dal 2024 impegnato anche nel campo dell'automobile oltre che nel tech. Prima di approcciare il tracciato asiatico, prove di drift e di gymkhana con la SU7 Max a trazione integrale e soli 690 cavalli, in modo tale da prendere confidenza con la piattaforma. Poi l'esperienza in pista con la Ultra. 1548 cavalli di potenza massima, 1770 Nm di coppia, 0-100 in 1,98 e 0-200 in 5,86, con una velocità massima di 350 km/h. Passiamo alle due ruote. Suzuki DR-Z4 SM. Il monocilindrico quattro tempi da 398 cm3, ora omologato Euro 5+, eroga 38 cavalli a 8000 giri minuto e 37 Nm a 6500 giri minuto. Numeri perfetti per chi cerca emozioni vere nella categoria A2. Appena si apre il gas, il ride-by-wire restituisce una risposta precisa, diretta, quasi istintiva. Il motore gira fluido ai bassi, accompagna con dolcezza nella guida rilassata, ma quando arriva il momento di attaccare una serie di curve, cambia faccia. Sim Cruisim 400. Siamo di fronte a uno scooter in linea con i dettami del mercato, quindi motore monocilindrico da 399 cm3 per 34 cavalli di potenza a 6750 giri e 37 Nm di coppia a 5000 giri, ampia sella su due livelli, schema ruote con anteriore da 15 pollici e posteriore da 14, una sella facilmente accessibile, un peso a secco di 224 kg e un serbatoio da gran viaggiatore capace di 14,5 litri di benzina. Chiudiamo con una curiosità. Ready Set Ford. Questa la nuova visione dell'ovale blu per il futuro del marchio, non solo a livello globale ma anche e soprattutto in Europa, dove la casa automobilistica americana prepara un deciso rilancio. L'obiettivo del nuovo piano triennale del brand è quello di lanciare 5 nuovi modelli costruiti e pensati per il vecchio continente. Si tratterà di veicoli multienergia. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Hit Dance, Hit Dance, la grande star di RCS Network. I nostri DJ la premiano con la Luna d'Oro Hit Dance. Magiche serate in discoteca. Top Hit Dance, non c'è di me.

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network. L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days! A RCS Network
1: è mezzanotte e 58 minuti.
0: Tra breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. La Camera americana ha approvato un'altra risoluzione che condanna le ostilità in Iran. Con 214 voti a favore e 208 contrari, i deputati hanno dato il via libera alla risoluzione sui poteri di guerra. Il Senato voterà nelle prossime ore una sua risoluzione. Intanto il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che sta valutando un attacco missilistico sull'Iran più grande di qualsiasi altro e che è vicino a prendere una decisione. Il tycoon si è detto consapevole che la sua decisione avrà conseguenze e ha ribadito che l'Iran vuole negoziare, ma al momento non è pronto per un accordo. Poi ha concluso: non hanno ancora sofferto abbastanza.
2: E dopo questa ennesima escalation volano i prezzi del petrolio, con il Brent che sale oltre i $100. Le borse europee sono finite tutte KO, la peggiore è Milano che chiude con un ribasso del 2,8%. Londra ha contenuto il calo allo 0,7%, Francoforte ha perso l'1,5%. 56, Madrid l'1,55% e Parigi l'1,67%.
3: In Italia è stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto bambini morire per essere rimasti intrappolati sott'acqua. In primis saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. Secondo la nuova norma, poi i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. È saltato invece l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. Il ministro Salvini fa sapere che la novità sarà operativa dal 1 agosto.
2: La cronaca: un bambino di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri quattro suoi coetanei che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili ad un batterio. Di loro tre sono stati dimessi, mentre uno risulta essere ancora ricoverato.
3: Nel Vercellese invece una bambina di 4 anni è morta mentre era a casa dei nonni con i fratelli. Secondo una prima ricostruzione, la piccola sarebbe rimasta folgorata da una scarica elettrica. Inutile il trasporto in ospedale. Gli investigatori, su mandato della procura di Vercelli, stanno indagando sulle possibili cause della morte della piccola, sulla quale è stata già effettuata l'autopsia. Il sospetto si concentra su alcuni fili scoperti.
2: Siamo allo sport. Prosegue il conto alla rovescia in vista della super sfida Italia-Brasile, valevole come prima semifinale della Nations League di volley femminile 2026. Il big match tra le azzurre e le verde oro si terrà sabato 25 luglio alle 10 italiane a Macao, con in palio un posto in finale contro la vincente di Cina-Turchia. Per il ciclismo, Carapaz si prende il successo di tappa nella 18ª frazione del Tour de France, quella che apre il weekend conclusivo sulle Alpi. Pogacar resta in maglia gialla. Per il calciomercato, Luka Modric resta al Milan un altro anno. Il centrocampista croato ufficialmente ha rinnovato il suo contratto con i rossoneri.
3: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, giornata all'insegna della stabilità, con cielo sereno poco nuvoloso, variabilità diurna su Alpi e Prealpi, temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, residua variabilità mattutina sull'Abruzzo, con sole dal pomeriggio, sereno o poco nuvoloso altrove, temperature in lieve calo sull'Adriatico, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, residua variabilità nella prima parte del giorno tra Puglia, Lucania e Calabria con qualche piovasco, temperature in lieve calo, massime tra 28 e 33 gradi, più caldo in Sardegna.
5: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on air, adesso. RCS Network è Megamix. Balla i successi del momento.

RCS Network, It's a Dance, It's a Dance. Cercala sul digitale DAB+. It's a Dance, un'esplosione di dischi lancio primi in classifica.

Balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network, Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate da Master.

0: moderna contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shepard Fairey, articolata in 4 nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey Power to the Peaceful presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora a Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Quello che so di te di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria individuale e collettiva e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Mega Mix, i successi di oggi, i tormentoni di domani. Solo su RCS Network.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nel cuore della Toscana, tra le sinuose colline della Val d'Elsa e a pochi chilometri da Firenze, Montespertoli è un borgo che conserva un forte legame con il paesaggio rurale e la tradizione vitivinicola. Circondato da vigneti, oliveti e strade panoramiche, rappresenta una meta ideale per chi vuole scoprire una località autentica, tra testimonianze storiche, cultura e sapori locali. Conosciuto anche come una delle capitali del vino Chianti, in Toscana, Montespertoli offre un grazioso centro storico e un territorio tutto da vivere. Il territorio di Montespertoli ebbe un ruolo importante già in epoca etrusca, grazie alla sua posizione lungo la via Volterrana. Fin dall'alto Medioevo, poi, gli insediamenti delle famiglie della nobiltà fiorentina si moltiplicarono lungo questa strada. Ancora oggi il borgo conserva tracce della sua storia attraverso castelli, edifici religiosi, ville, piazze e scorci che raccontano il passato agricolo e rurale di questa zona della Toscana. Una passeggiata nel centro storico permette di raggiungere Piazza Machiavelli, cuore della vita cittadina, dove si trova anche uno storico anemoscopio che misura il vento, simbolo del paese. Meritano una visita la chiesa di Sant'Andrea, principale edificio religioso del borgo, e il museo d'arte sacra che custodisce dipinti, sculture e arredi provenienti dalle chiese del territorio. Nei dintorni si possono visitare numerose pievi romaniche, ville storiche e castelli immersi nelle colline, oltre a percorrere itinerari tra vigneti e oliveti. Montespertoli è infatti uno dei principali centri di produzione del Chianti e rappresenta una tappa apprezzata dagli appassionati di enoturismo, grazie alle numerose cantine che propongono degustazioni. Nel centro del borgo si trova anche il Museo della Vite e del Vino e ogni anno, proprio a Montespertoli, si svolge la mostra Mercato del Vino Chianti. Il territorio è inoltre ideale per escursioni a piedi o in bicicletta lungo strade panoramiche che attraversano la campagna toscana, regalando viste sui filari di vite, cipressi e antichi poderi. Fino a novembre 2026 Montespertoli ospita la prima edizione di Forme, il festival di arte pubblica nato per valorizzare il centro storico attraverso interventi site-specific di street art realizzati da 7 artisti internazionali. Forme nasce da un percorso condiviso con cittadini, associazioni e proprietari degli edifici coinvolti e si propone di diventare un appuntamento annuale capace di unire memoria storica, arte contemporanea e riqualificazione urbana, offrendo ai visitatori un nuovo itinerario culturale tra le vie del borgo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: viaggiare è essere infedeli, siatelo senza rimorsi, dimenticate i vostri amici per degli sconosciuti. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Megamix on RCS Network, the Dance Station, the Music Network.

Non Stop Music Hit Dance, la musica che fa muovere solo su RCS Network. Music and Fun.

RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19. Un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man. Luna de Miel, Paradise Mi Amor. Baciotti, Black Jack. Gloria Gaynor, I Will Survive. Frankie Valli, Grease. Casey and Sunshine Band. E tante altre. Ad RCS Network.
1: È l'una e 58 minuti.
0: Tra breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. La Camera americana ha approvato un'altra risoluzione che condanna le ostilità in Iran. Con 214 voti a favore e 208 contrari, i deputati hanno dato il via libera alla risoluzione sui poteri di guerra. Il Senato voterà nelle prossime ore una sua risoluzione. Intanto il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che sta valutando un attacco missilistico sull'Iran più grande di qualsiasi altro e che è vicino a prendere una decisione. Il tycoon si è detto consapevole che la sua decisione avrà conseguenze e ha ribadito che l'Iran vuole negoziare, ma al momento non è pronto per un accordo. Poi ha concluso: non hanno ancora sofferto abbastanza.
2: E dopo questa ennesima escalation volano i prezzi del petrolio, con il Brent che sale oltre i $100. Le borse europee sono finite tutte KO. La peggiore è Milano, che chiude con un ribasso del 2,8%. Londra ha contenuto il calo allo 0,7%. Francoforte ha perso l'1,5%. 56, Madrid l'1,55% e Parigi l'1,67%.
3: In Italia è stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto bambini morire per essere rimasti intrappolati sott'acqua. In primis saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. Secondo la nuova norma, poi i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. È saltato invece l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. Il ministro Salvini fa sapere che la novità sarà operativa dal 1 agosto.
2: La cronaca: un bambino di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri quattro suoi coetanei che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da